A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

0: Adriana, ti va una montanarina? Vuoi assaggiare una cosa salata?
1: Quindi
0: stamattina?
1: Una cosa salata, molto volentieri.
0: Molto volentieri.
1: La mattina
0: te,
1: io
0: ne ho portate 180.
1: Veramente?
0: Fuori, sì.
1: Giusto per gradire.
0: Quindi per tutti voi la montanarina, che sarebbe la pizza fritta con sopra il pomodoro
1: passato
0: e il formaggio.
1: Passato di pomodoro, formaggio e basilico.
0: E basilico,
1: pure, che è una pietanza classica napoletana.
0: Ieri ne ho mangiate, credo 144.
1: Le hai nascoste bene sotto la camicia a fiori.
0: Mamma mia,
1: devo
0: ragazzi,
1: dire.
0: Non avete idea, non si può avere un'idea.
1: Dai,
0: colazione salata o dolce?

0: Allora, Adriana ha detto che preferisce la colazione salata.
1: No, da un po' di tempo io, che sono un amante, una fan dei dolci, sì, avendo fatto per tutta la vita la colazione dolce e avendo fame subito dopo, ho deciso di provare la colazione salata, non solo in albergo, perché lo sai che gli italiani provano il salato solo quando magari sono fuori in albergo?
0: Io sì.
1: Perché?
0: Sì.
1: Per un fatto
0: faccio
1: di...
0: Faccio fatica per la colazione salata, se sono in albergo, quest'estate, 10 mattinate in hotel, 10 colazioni salate.
1: Uova strapazzate, bacon...
0: Dopo aver fatto quella dolce però. La prima era quella dolce.
1: La prima dolce e poi salato.
0: Sì, dolce e salato.
1: Va bene, va bene.
0: Va bene,
1: cerchiamo di capire invece gli italiani quando si svegliano e sono magari a casa perché hanno ripreso il lavoro, le loro attività di tutti i giorni, come fanno colazione? Salato o dolce? Questo vogliamo sapere, per cui apriamo il nostro centralino allo 081 546 1212. Lo ripeto, 081 546 1212. Aperto il centralino, ci chiamate e ci dite se avete fatto oppure se farete colazione dolce oppure salata.
0: Dovete chiamare adesso però, subito, immediatamente, che c'è
1: momento.
0: Anna Chiara che è già pronta a rispondere al telefono. Io vedo i telefoni che squillano, ma che Anna Chiara che non risponde, si stava grattando le braccia, stava curando, diciamo, la sua estetica, come dire. Va bene.
1: Stiamo facendo lo scrub.
0: Abbiamo Anna Maria al telefono, buongiorno.
1: Ciao Anna Maria.
2: Maria.
1: Allora Maria, buongiorno, hai già fatto colazione?
2: Sì, io faccio delle colazioni fit, sono dolci, però me le preparo io con i pancake oppure pane tostato con formaggio, marmellata.
1: Buono.
2: Oppure porridge overnight, ma
0: che è sto porridge overnight?
1: Quello che prepari di sera, vero Maria?
2: Esatto.
1: E poi lo metti in frigo, magari.
0: Ma mangiatevi una brioche, un cornetto.
2: Hai ragione Pippo, ma poi ho subito fame, io fino a luna non posso fare spuntini perché lavoro nelle stalle con gli animali e quindi devo per forza fare una colazione importante.
0: Una colazione importante.
1: Che ti tiene sazia più a lungo, è vero?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Grazie Maria, chissà te, baci, ciao.
2: Baci ragazzi, ciao.
0: Ciao. 081 546 1212, se vuoi parlare con noi, venire in diretta e ci racconti se la tua colazione è salata o è dolce.
1: Cristina, benvenuta su Kiss Kiss, buongiorno. Cristina, ci sei?
0: Cristina?
1: No, non c'è.
0: Non c'è Cristina, un attimo, ma c'è Andrea in regia, quindi è tutto collegato, come dire, Andrea.
1: Comincio a sudare.
0: Allora, vediamo chi c'è adesso al telefono, c'è Nicola.
1: Allora, Nicola,
0: ciao Nicola.
1: Sì.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Nicola da Zapponeta.
0: Da Zapponeta, in provincia di Foggia.
3: Sì, bravi. Fai Nicola di Bari.
0: Esattamente. Con Nicola
1: colazione
0: di Bari.
1: Dolce, immagino. O salata?
3: Dolcissima.
1: Cosa appena hai mangiato?
3: Verso le 6, una bella zuppa di latte con tantissimi biscotti.
0: Oh, zuppone, a zuppe latte.
1: È molto anni 90 la tua colazione.
0: Voglio a zuppe latte.
3: Poi vado al bar, caffè con cornetto.
0: Ma bravo.
3: E mi sono portato il cornetto verso le 9:30 in campagna.
0: Bravo, va bene, grazie.
1: Tripla colazione dolce per te.
3: La giornata, ecco.
0: Ciao
3: perché.
0: Nicola, chissà te. Ciao.
1: Abbiamo Marcello allo 081 546 1212. Ciao Marcello.
4: Ciao.
0: Salato dolce.
4: Buona giornata. Oggi mi sono concesso una colazione a Piazza Pebiscito, anche se non sono di Napoli. Un caffè buonissimo con un classico cornetto vuoto, però.
0: Sì,
1: cornetto vuoto
0: che non ti
1: caffè.
0: Ha dato l'energia giusta per cominciare la giornata, perché sembra che tu stia dormendo in piedi, caro.
4: Mia figlia alla stazione alle 6 del mattino.
1: Non sei abituato.
0: Sta un po' rinco, lo senti, c'ha tre toni sotto. Sta. Vabbè, riprenditi, Marcello.
1: Schissa te.
0: Schissa te.
4: Mi piace anche la colazione salata, eh.
0: Ah, vedi.
4: In hotel come te, faccio entrambe.
0: Bravo, così si fa.
1: Gli italiani aspettano di andare in hotel, però, per fare la colazione salata, forse perché richiede un pochino più di
0: impegno, di preparazione.
1: Facevamo
4: pure i panini per le escursioni.
0: Che volgarità, sai che non si fanno, è vietato fare i panini.
1: Ah, prendevi i panini della colazione?
0: Sì.
4: No, assolutamente.
0: Non si fa, non si fa. Marcello,
1: si fa ma non si dice.
0: Esattamente.
1: Ciao Marcello, chi schissa te?
4: Lo facevamo alla luce del giorno.
0: Va bene, grazie.
1: Senza
0: Marcello, chi schissa te, buona giornata.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao.
1: Ciro, buongiorno.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, chi schissa a tutti, ben trovati.
0: Sì, buongiorno a te.
1: Allora, Ciro, hai già fatto colazione?
5: Sì, colazione classica di un tempo.
0: Ah, sì.
5: Pane con quella famosa crema spalmabile.
0: Pane e cioccolata.
5: Bravo,
0: ha fatto colazione con... Ma pane tostato? Pane tostato?
5: No, il pane avanzato da ieri.
0: Sì.
1: Pane raffermo?
0: Pane raffermo, sì, ma pane tostato raffermo. Sarebbe meglio con, la, con quella crema lì. Grazie mille, Kiss a te, buona giornata. Basta,
1: Cristina!
6: Ciao! Ciao Adriana, ciao Pippo!
1: Buongiorno!
0: Come fai colazione?
6: È un piacere sentirvi! Vi
0: grazie.
6: Ascolto tutte le mattine quando vado al lavoro.
0: Bravissima! Cristina, che colazione fai? In genere com'è? Salata
6: dolce,
0: o dolce?
6: Esclusivamente dolce.
0: E cosa
6: dolce.
0: C'è dentro nella tua colazione? Cosa comprende?
6: Yogurt,
0: sì?
6: Con la frutta, il muesli,
0: muesli?
6: Frondata di marmellata. Mm. No,
1: già. Che sciccheria!
0: Benissimo, mamma mia!
1: Quindi hai già dato ora, cioè hai già fatto colazione e sei pronta per andare.
6: Allora, diciamo che io la faccio più tardi, però sì, la mattina sempre solo colazione dolce, solo quando si va in vacanza salata.
1: Vedi?
6: Come avete
1: anche
6: detto
1: lei.
6: Voi.
0: Anche salata, okay, in hotel si fa dolce e salata. Cristina, grazie mille per essere stata con noi, Kiss a te, passa una buona giornata. Allora, grazie a tutti voi che
1: allora,
0: avete
1: Pippo,
0: cominciato
1: aspetta,
0: già con
1: salutare
0: noi.
1: Volevo salutare Francesca che scrive, ragazzi, in questi giorni colazione con pane tostato, ricotta e fichi.
0: Che volgarità.
1: È diventata la mia
0: mamma
1: nuova
0: mia.
1: Colazione preferita.
0: No, molto volgare.
1: Dovresti assaggiare.
0: Molto volgare.
1: Dovresti assaggiare.
0: Andiamo sotto la doccia.
1: Vai, sentiamo.
7: Le canzoni.
8: Sotto la doccia.
7: Sotto la doccia.
9: Relax, don't do it when you wanna come.
0: Bella canzone.
1: Ringraziamo
0: Relax.
1: Anche tutti quelli che ci inviano le foto delle loro colazioni, anche perché molti fanno colazione guardandoci alla TV.
0: Potevate evitare
1: a casa.
0: Stamattina, non è stata
1: che
0: richiesta
1: fame.
0: La foto, appunto, dico, uno fa tanto, fa dei sacrifici e poi ti arrivano le foto delle prime
1: mamma
0: colazioni.
1: Che sacrificio hai fatto ieri, Pippo, 180
0: sì.
1: Montanarine, cioè, non mandateci
0: mia.
1: Le foto delle
0: poi
1: colazioni.
0: Poi dopo ti racconto,
1: Frankie Goes to Hollywood su Radio Kiss Kiss dall'84, Relax.

0: Allora, non è che ho mangiato montanarine perché sono pazzo ieri, perché se un attore che recita in un film, è il caso di quello che ho fatto ieri, mangia nella prima scena, quando questa scena va ripetuta con le varie inquadrature, e ieri è stata ripetuta per
1: altre 700
0: ore e ore,
1: volte.
0: Deve mangiare sempre, per cui mi arrivavano continuamente queste montanarine che a ogni ripresa e a ogni ripetizione venivano riportate intere, enormi, e io dovevo mangiarne un pezzetto.
1: Più o meno
0: io
1: 100 montanarine
0: avrei mangiato. E altre
1: 3-4
0: persone che avevo accanto.
1: Vedi?
0: No ragazzi, a un certo punto
1: avevo una nausea.
0: Ma
1: possiamo dirlo cosa hai fatto?
0: No, una scena di un film.
1: Una scena di un film.
0: Sì, esatto.
1: Che vedremo presto.
0: Si vedrà presto.

0: hai 25 anni e anche per tutte le persone vulnerabili.
1: Ma poi ci lamentiamo che non fanno figli sti ragazzi. Se tu gli dai i rimedi per ovviare. Ma già,
0: 14, 15.
1: Una volta si facevano i figli. C'è Marina che è ucraina, che lavora a casa mia, che dice sempre che lei è vecchia, ha 26 anni, è vecchia.
0: Vabbè, però lì.
1: Per lì sono abituate a fare i figli a 20 parte. Anni.
0: Sì, è vero, vero, esatto. Vero. Però diciamo che.
1: Ragazzi, vecchi. È inutile che la giri intorno allo stato.
0: Informare i giovani e anche
1: la
0: i genitori
1: Chiara, sì.
0: Che molto spesso non sanno come affrontare il tema della sessualità. Anch'io mi ritrovo in questa fase. Ho un bambino di 11 anni che probabilmente verrà a sapere cose dagli amici, magari anche non corrette, e ora mi tocca capire in che termini
1: sì,
0: cominciare a parlargli di sessualità.
1: Ricordiamo che i contraccettivi ovviamente era una boutade quella che ho detto,
0: certo,
1: perché
0: ovvio.
1: I contraccettivi vengono utilizzati per evitare le famose malattie venere, no?
0: Le malattie sessualmente
1: trasmissibili,
0: certo.
1: Insomma, bisogna stare attenti che...
0: E anche le gravidanze indesiderate ovviamente c'è
1: anche quelle,
0: questo.
1: Sì, sicuramente.
0: Quindi tra i giovani e giovani adulti di qualsiasi genere si potrà appunto richiedere e accedere in forma gratuita a diversi sistemi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale, l'anello vaginale, il cerotto contraccettivo transdermico.
1: Tu hai usato l'anello vaginale?
0: No, no, mai utilizzato.
1: Ah, vabbè, no, così.
0: No, però è giusto che insomma i giovani vengano informati rispetto a questa cosa.
1: Pensavo fosse la causa dei tuoi pruriti.
0: No.
1: Ah, vabbè.
0: No, però diciamo abbiamo di contro, caro Pippo, un'altra notizia importante, che in Italia nel 2025 sono nati, quello che dicevi tu, appena 355.000 bambini, il minimo storico del secondo dopoguerra.
1: Mamma
0: quindi
1: mia.
0: Quindi abbiamo una natalità che insomma è abbastanza scarsa.
1: Ricordiamo che questo programma contribuisce tantissimo alla scarsa natalità.
0: È vero.
1: Perché in quattro presenti qui c'è un solo bambino, un solo figlio.
0: No. Altri due sopra.
1: No, in quattro qua. Poi qua. Se andiamo in cinque sono tre bambini.
0: Sì.
1: Eppure Peppino poteva, visto che aveva diciamo questa frenesia, poteva farne almeno quattro di figli. È anche benestante, per cui poteva permettere.
0: Perché oggi i figli costano, insomma, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'impegno.
1: Ecco il motivo per cui Andrea non l'ha fatto.
0: La
1: Mansino
0: no.
1: Non vuole fare niente, non ha voglia di fare niente, quindi figurati se si mette a fare figli.
0: Vabbè, ma è ancora in tempo. Adesso è singolo, troverà un fidanzato, un partner, e magari deciderà di far figli.
1: Glielo troveremo noi. Prima o poi glielo piazzeremo noi qualcuno.
0: Glielo piazzeremo. Comunque, vabbè. La domanda che vi facciamo è: quanti siete in famiglia? Cioè, la vostra famiglia da quanti componenti è composta? Anche perché aumentano le famiglie composte da una sola persona. Tu fai famiglia e sei single.
1: Una famiglia monoreddito, come si dice?
0: No, no, monoreddito no, perché...
1: Sono io da solo.
0: Sei tu da solo.
1: Esattamente, famiglia mononucleare.
0: Sì, rispetto a 20 anni fa, quando insomma le famiglie composte da una sola persona scarseggiavano, invece arriveremo... Nei prossimi anni dove le famiglie saranno costituite da una sola persona.
1: Allora, una domanda che sembra banale, ma anche perché ci sono milioni di risposte a questa domanda. Ma secondo voi perché noi italiani non facciamo più figli? Perché il problema ce l'abbiamo soprattutto in Italia. Siamo diventati noi quelli che fanno meno figli. Perché? Per egoismo, per possibilità economiche, perché una volta i figli si facevano e poi la provvidenza badava alla loro crescita.
0: Adesso però non ci si affida
1: più alla provvidenza.
0: Esatto. Anche perché quasi una donna su due teme l'impatto sulla carriera e anche sul lavoro.
1: Sulla carriera, la donna teme l'impatto sulla carriera e teme anche le Alexander McQueen, perché i figli devono stare diciamo alla moda e vogliono le scarpe da 600 euro.
0: Vabbè, sì, appunto, quindi insomma, senza soldi, come si diceva?
1: Non si cantano messe. Allora 347 490 0042, mandateci un vocale su questo argomento che è veramente ampio e noi vogliamo sentire gli italiani alle 7:17 minuti del mattino. Grazie. Vedi.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Karol G e Manu Chao. 5 della mattina.
1: Bajando per il mondo.
0: Bajando per il mondo.
1: Che è un po' lo sogno e l'obiettivo
0: la
1: di tutti
0: Petrosino.
1: Quelli che ti dicono mollo tutto e vorrei viaggiare per il mondo e fare il giro del mondo.
0: La Petrosino, 5 della mattina.
1: Betty, buongiorno.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Betty.
2: Ciao.
0: Betty,
2: ciao,
0: e quanti ciao. Figli hai, Betty?
2: Ho 2 gemelle di 9 anni.
0: Di 9 anni. Perché sì. Non si fanno figli, secondo te, in Italia? Perché non facciamo più figli?
2: Perché è troppo complicata la gestione. Cioè, anche solo per il nido costano un occhio della testa e dovrebbero stare i bambini 9 o 10 ore in base agli orari lavorativi lì a scuola e poi bisogna sempre correre per andarli a prendere. Al lavoro te lo fanno pesare.
0: Sai che mentre stai parlando, perché su questi argomenti, qualsiasi cosa tu dica, c'è sempre chi la pensa esattamente al contrario rispetto a te.
2: Saranno problemi loro.
0: Io sono il 5° di 6 figli. Mia madre era un'insegnante, mio padre un medico, e lavoravano tantissimo tutto il giorno e ci ha dato una mano ai nonni a crescerci.
1: Però diciamo che le due ere sono imparagonabili.
0: Diciamo
1: non si
0: cosa.
1: Possono più paragonare, davvero.
2: Sì, ed è vero. Sì. I nonni sono un aiuto sacrosanto.
1: Una risorsa quando ci sono e quando sono anche disponibili. Perché dobbiamo anche dire una cosa probabilmente impopolare. Ci sono anche nonni che non hanno tanta voglia di dare aiuto,
0: ma fanno
1: e
0: bene.
1: Non fanno i nonni, quindi non ti danno una mano.
0: Ma
1: fanno
0: bene
1: o male, non sta a noi dirlo.
2: Invece non vogliono magari appesantirli neanche troppo e vogliono fargli fare i nonni.
1: Esatto.
2: Loro, sì.
0: Bene, certo. Quindi tu sei figlia unica o hai tanti fratelli? Quanti ne hai?
2: Ho due fratelli.
0: Quindi i tuoi genitori hanno fatto 3 figli?
2: Esatto.
0: Vedi, tu già hai fatto un downgrade perché sei passata dall'essere diciamo parte di 3 figli a farne 2.
2: Sì, ma è stato un caso perché
1: è una sola gravidanza, però.
2: Se mai avessi avuto un figlio doveva essere uno e maschio.
0: Invece
2: 2 è femmina.
0: 2 femmine, va bene.
1: Ma va bene così, va bene.
0: Grazie,
1: così.
0: Betty.
2: Sono felicissima, sono fantastica.
1: In bocca al lupo.
0: Che bella la tua felicità. In bocca al lupo, grazie.
2: Grazie ragazzi, ciao.
0: Ciao Betty, ciao.
3: Ciao a tutti, sono Deborah da Catanzaro. Io alzo la media nazionale, ho 5 figli, quindi siamo in 7 con mio marito.
0: Lei alza la media, 5 figli.
1: Ci
0: brava.
1: Piacerebbe sapere come hai costruito la.
0: Voglio salutare Daniela, la
1: tua
0: mia amica.
1: Sì.
0: Daniela, che ha 6 figli.
1: Sei figli.
0: Tra l'altro sono meravigliosi. Uno più bello dell'altro. Quindi la salutiamo e la abbracciamo. Daniela è la nostra cara amica.
1: Ci vuole una grossa capacità di gestione proprio della vita di tutti i giorni. Allora, chi abbiamo?
0: Davide da Brescia. Ciao Davide.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Davide ha 46 anni, ha 2 figlie femmine, anche lui. Tutte ste femmine, anche l'ascoltatrice di prima di Taranto, Betty, ha 2 femmine e siamo già a 4. Allora, Davide, tu che dici? Perché non si fanno tanti figli?
4: Non si fanno tanti figli, un po' come diceva l'ascoltatrice di prima, per un discorso di gestione. E poi, effettivamente, organizzare la vita per crescere i figli non è così semplice. Io ho mia suocera che è una santa donna,
0: mi dà una mano,
4: è l'unica che ci dà una mano perché io purtroppo i genitori non li ho. Il problema è che lei ha fatto un out out con mia moglie, ha detto guarda, ok, vi do una mano, ma se ne fai un altro non ti do una mano.
0: Su 2 fino a 2 reggo, ha detto la nonna, giusto?
4: Esatto.
0: La nonna aiuta a quantità, ha detto cioè 2 li reggo, 3 non si può.
1: Perché a te piacerebbe ampliare la famiglia, allargare la famiglia.
4: Sì, ma infatti sto cercando di
1: convincere la moglie.
4: No, economicamente di essere indipendenti, staccarsi dai nonni e dire adesso economicamente possiamo permetterci anche una babysitter quando serve e fare il terzo figlio.
1: Dai, però posso dire, Davide, voglio essere un po' più romantica rispetto ai nonni. I nonni ci aiutano, è vero, dal punto di vista economico, però a volte è anche l'idea di non affidare dei bambini ad una persona estranea. Ora, al di là dei soldi, quindi è anche bello che ci sia un nonno a crescere, ad aiutare un nipote.
4: Certo, ma il discorso
1: non è soltanto
4: un
1: fatto economico.
4: la nonna non ci dà un aiuto dal punto di vista economico, ci dà aiuto dal punto di vista della gestione.
1: Della gestione, che comunque risulta essere anche un aiuto economico, perché tu risparmi per la babysitter o comunque per qualcuno che ti aiuterebbe poi a casa con i bambini.
0: Bene, Davide, allora purtroppo niente, devi metterlo, diciamo, in gabbia, perché lui voleva fare il terzo figlio a tutti i costi, niente da fare. La nonna non vuole, ha deciso la nonna che non deve fare figli.
1: A volte sono loro che poi hanno potere decisionale di default, perché se tu glieli affidi, poi loro possono dire: oh, però se lo fai
0: sono cazzi tuoi.
1: Se dovesse arrivare un altro figlio, sono sicura che la nonna terrebbe anche quello. Stai pur sereno, Davide.
4: Lo so, è mia moglie che non lo capisce.
1: È vero.
0: Va bene, Davide, grazie mille per essere stato con noi. Ascoltaci sempre.
1: Ti schissa te,
0: grazie. Ciao.
5: Da Pippo, buongiorno. Dai, forza. Facciamo sti bambini, Ma 4-5 si possono fare, dai.
0: Ti possono fare 4-5, vedi?
1: Pippo, lo sai che l'uomo potrebbe anche farlo, diciamo, in età più adulta.
0: Ma mio padre ha avuto mio fratello che era molto più grande di me di adesso. Di quanti anni ho io?
6: Ma Adriana, tuo figlio ha 11 anni, già dovrebbe sapere tutto. Sbrigati!
1: Hai ragione, non so, mi fai venire dei complessi, però ancora non lo sa.
0: Pensi che tuo figlio a 11 anni pensi che, per esempio, il pistolino sia soltanto per fare la pipì?
1: No, a caso lo chiamiamo Pisello.
0: Lo chiamate Pisello?
1: Sì, perché non bisogna.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore che ieri ha lottato fino alla fine per diventare, diciamo, la canzone dell'estate 2026.
2: Tra le più rappresentative.
1: Ma l'ha
2: sì,
1: spuntata sì. La costiera amalfitana di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. È stata eletta dai nostri ascoltatori canzone dell'estate 2026.
2: Come pezzo, diciamo, italiano. Allora, torniamo alle famiglie. Avevamo chiesto da quanti membri è composta la vostra famiglia, quanti figli avete, oppure quanti fratelli e sorelle avete, se non avete figli e siete, diciamo, solo figli. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Sono Giuseppe dalla costiera.
2: Ciao Giuseppe.
3: E in famiglia.
1: Ah, costiera,
3: siamo diventati tre.
1: Tre.
3: L'altro ieri è nato mio figlio Andrea Michele. E voglio fare un tanti auguri alla mamma e un grande bacio al piccolino.
1: Hai visto?
2: Ok, tanti
1: tre.
2: Auguri.
1: Però
2: datemi
1: da fare, insomma, tre siete pochi in famiglia. Se fate le famiglie, fatene almeno tre di figli.
2: Com'è bello parlare.
1: Esattamente.
2: C'è un detto napoletano che però non
1: molto
2: posso
1: volgare,
2: ripetere.
1: Adriana,
2: molto volgare.
1: Non lo ripetere, già so dove vuoi andare a
2: parlare. Però mi era venuto in mente subito.
4: Buongiorno, Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: Gianluca da Salerno.
2: Ciao Gianluca.
4: Io il mio contributo alle nascite italiane l'ho dato.
2: Okay.
4: Due mesi fa mi è nato il quarto bimbo.
2: E là.
1: Ah,
2: molto coraggiosi.
1: Quattro figli, bravi.
2: Tanti
1: dai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sono Maria.
1: Ciao Maria.
5: Famiglia siamo tre, io, mio marito e mia figlia di 17 anni.
1: Ah, vedi?
5: Perché lavorando entrambi ci è risultato difficile fare un secondo figlio. Per poi,
1: ragazzi,
5: avere una gestione un po' complicata.
1: I figli unici non va bene.
5: E non abbiamo fatto il secondo. Però effettivamente i figli costano.
1: I figli unici non va bene. Il figlio di Adriana è viziatissimo. Anna Chiara è super viziata.
2: Ma smettiamola con questi
1: tutti
2: luoghi comuni sui figli unici. Sono tutte cavolate.
1: Noi ci siamo seduti a tavola a Ferragosto. Abbiamo pranzato insieme.
2: Mm-hmm.
1: A Ferragosto c'era anche Alessandro, il figlio di Adriana. Noi abbiamo chiesto, non lo so, come antipasti, prosciutto e bocconcini. Alessandro ha chiesto le crudité.
2: Non è vero.
1: Cioè, poi dici che non è viziato.
2: Non
1: uno
2: è vero.
1: Che noi per mantenerci nei prezzi
2: dobbiamo far sentire in colpa,
1: abbiamo,
2: diciamo,
1: chiesto
2: le famiglie che hanno
1: mozzarella e prosciutto, invece il figlio di Adriana ha chiesto per me solo crudité
2: e caviale. Te lo sei scordato?
6: No, Radio Kiss Kiss. Prima si facevano i figli perché non c'era la televisione.
1: Ah, vedi.
6: Adesso non si fanno i figli perché c'è la televisione.
1: Ah, vedi.
2: Se proprio vogliamo, diciamo, continuare su questa banalità, diciamo che ci sono i social.
1: Sì, ci sono i telefonini.
2: È il cellulare più che
1: gli
2: il televisore.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Noi in famiglia siamo sei.
1: Brava.
7: Siamo due e quattro splendidi bambini.
1: Quattro
7: e siamo
1: splendidi bambini.
7: Vedi. Elisa da Perugia.
1: Ciao Elisa da Perugia,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao Kiss Kiss a te, bacio a Perugia.
8: Buondì.
9: L'Italia.
8: La mia famiglia è composta mamma, papà e due gemellini. Ciao.
1: Un solo parto, Adriana.
2: Kiss Kiss
1: le gemelline, un solo parto e via.
2: È molto complicato sicuramente all'inizio, però poi, esatto, con
1: hai
2: una sola gravidanza, un solo parto, hai due figli.
1: Esatto.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
10: Sono Fabio da Taranto. Io ho due figli, di cui una ragazza di 19 anni e dopo la bellezza di 18 anni ne è arrivata un'altra.
1: Okay.
10: E adesso c'ha 10 mesi, però se era per me io avrei una squadra completa di pallone. Almeno 5-6 figli.
1: È vero.
10: Però
2: almeno
10: e me, mia moglie.
1: La moglie.
10: No. Un bacione che schissa
1: tutto. Grazie, che schissa a te.
11: Perché non si fanno più figli in Italia? Mi avete toccato un tasto dolente.
2: Mm-hmm.
11: Giusto ieri sono stata chiamata nell'ufficio del capo per dirvi che due giorni di congedo che avevo richiesto per fare l'inserimento all'asilo di mia figlia, beh, non erano proprio rispettosi verso gli altri colleghi, che insomma me ne stavo sbattendo un po' il cazzo. Poi si chiedono perché l'Italia non fa figli. Ecco qua la risposta.
1: Hai ragione. Ricordiamo
2: hai
1: che Adriana da 12 anni fa l'inserimento a scuola di suo figlio. Ogni anno
2: veramente
1: fa l'inserimento, c'ha 4 giorni di inserimento.
2: Ricordi quando lo accompagnai 5 anni fa in prima elementare?
1: Ricordo,
2: te lo ricordi?
1: Come no?
2: Adesso mi ha detto mamma vado in prima media, che fai, non mi accompagni?
1: Pure.
2: Ho detto Ale, mi sa che quest'anno salta.
1: Vai, andiamo avanti.
2: Dai, allora c'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss con Benson Boone, questa è Beautiful Things.
1: For-

0: Benson Boone con Beautiful Things, bellissima canzone. Questa è Radio Kiss Kiss, sono le 7:48, io sono Pippo Pelo, c'è Adriana Petro,
1: eccomi,
0: c'è
1: qua
0: Andrea, stamattina con noi Cimmino, c'è Anna Chiara, c'è Peppino, c'è il Pippo Pelo Show ogni giorno dalle 7 alle 9 e a quest'ora c'è...
1: Che cosa c'è? Sentiamo.
2: Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi. Bene.
1: Lo sai che le persone tendono a consultare molto di più l'oroscopo in due momenti centrali dell'anno?
0: A settembre?
1: A settembre,
0: per
1: poi a gennaio.
0: Per capire la stagione lavorativa,
1: sì,
0: amorosa,
1: sì, sì,
0: come andrà.
1: Il nuovo anno fatto di buoni propositi inizia a settembre e poi per il nuovo anno quello vero che è a gennaio. Allora, stiamo andando con ordine, quindi abbiamo ripreso la stagione radiofonica con il segno dell'Ariete, Toro ieri e adesso Gemelli, che è il terzo segno dello zodiaco.
0: Devo aspettare altre tre puntate per arrivare al mio segno?
1: Sì, sì.
0: Annaggia, vai.
1: Sì, sì, no. Poi faremo anche i segni, quelli che tradiscono di più, quelli che sono più inclini al tradimento, eccetera, eccetera, però lo faremo nei prossimi giorni. Allora, cari amici guidati da Mercurio, la vostra mente in questa settimana è una centrale nucleare di idee, chiacchiere e notifiche. Sul lavoro siete dei giocolieri pazzeschi, fate tre cose insieme e vi vengono pure tutte quante bene. In amore serve stimolo,
0: multitasking.
1: In amore serve stimolo mentale. Se la conversazione è noiosa, voi avete già la testa da un'altra parte.
0: Ma tu sì, lo stimolo serve in amore.
1: Vediamo se ha capito chi è Gemelli qua tra noi, perché lui non gli entra mai nella testa.
0: Che è Gianna Chiara, Gemelli.
1: Ma da vent'anni glielo diciamo,
0: Anna
1: niente.
0: Ma Anna Chiara c'ha lo stimolo?
1: Sì, sì, credo di sì, credo di sì.
0: Sì, allora, c'è lo stimolo della conversazione.
1: Affinità della settimana, il Gemelli va molto d'accordo con la Bilancia, risate e sintonia. E poi flop con lo Scorpione, niente Scorpione allora. Lo Scorpione fa troppi interrogatori e ti toglie il sorriso.
0: Sessualmente con chi va d'accordo?
1: Per dire Bilancia vuol dire che va bene sotto ogni punto di vista.
0: Sotto
1: quella
0: ogni punto
1: Bilancia
0: di vista. Ah, perfetto.
1: Quindi diamo al segno dei Gemelli un 8,5 per la parlantina, ma un 4 per la capacità di concentrazione.
0: Ah, ma Anna Chiara, sulla parlantina è la regina.
1: Fa forte.
0: Sì, sì, sì.
1: La
0: sì.
1: Parlantina.
0: Te ne nasciulinguagnala. Va bene, allora, se vi siete ritrovati voi dei Gemelli nell'oroscopo della Petro di questa mattina, quindi l'oroscopo Petro, fatecelo sapere, grazie.
2: Oroscopo Petro. Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E le canzoni della colonna sonora di questo film intitolato Saturday Night Fever, mm-hmm, hanno fatto la storia, hanno accompagnato milioni di persone nel mondo nella loro, diciamo, adolescenza e anche nella loro maturità, perché sono canzoni che fanno parte delle nostre storie. È un album del 1977.
1: E come al solito a chiusura di ogni ora noi vi regaliamo appunto dei pezzi meravigliosi della storia della musica. In arrivo nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss Bee Gees con la meravigliosa Night Fever.

0: visto che bravo sono Adriano a fare il balletto di questa canzone, eh?
1: Sei un ballerino.
0: Sono il vero Tony Romero, bravissimo.
1: Hai un talento nascosto.
0: Sì, eh? Assolutamente sì, dopo te lo faccio vedere.
1: Va bene, sono qui.
0: Da Manero a Romero è stato un attimo, perché era Tony Manero, il protagonista John Travolta nella Febbre di Stasera era Tony Manero, ho detto Tony Romero, ma è perché sto dormendo stamattina che ho dormito 2 ore, però, però in realtà pensavo di dire Manero, ho detto Romero.
1: Va bene, succede, capita. Allora, buongiorno a tutti, sono le 7:59, grazie come sempre alla nostra redazione, questa volta abbiamo ritrovato Umberto Aprea che ci ha aggiornato su tutta l'attualità. Attenzione perché tra un po' parliamo dei nomi e del fatto che noi italiani tendiamo a dimenticare i nomi delle persone.
0: Soprattutto appunto, proprio quello che stavo dicendo, da Tony Manero a Tony Romero è stato un attimo, sbagliare i nomi e i cognomi è proprio spessissimo un'abitudine di tante persone. Sai come abbozzano dicendo vabbè, tanto o Francesca o Roberta è la stessa cosa.
1: Però questa è maleducazione.
0: Non
1: è
0: maleducazione
1: ed odio. Una cosa che facciamo soprattutto noi italiani.
0: È vero, sì.
1: Perché prestiamo poca attenzione alle persone, soprattutto quelle appena conosciute. Dovremmo imparare dagli inglesi.
0: Ecco,
1: lo sai
0: sì.
1: Che gli inglesi in questo sono attentissimi?
0: Non sbagliano mai.
1: Ma non perché sono biologicamente superiori dal punto di vista della memoria, ma perché quando si presentano a te, per esempio, facciamo un esempio: nice to meet you, Pippo.
0: You're welcome.
1: Loro ripetono, se tu gli dici mi chiamo Pippo, my name is Pippo, loro subito ti dicono nice to meet you Pippo. Ripetere il nome è una strategia linguistica.
0: È una strategia per ricordarlo. Esattamente.
1: E quindi ti ricordi subito qual
0: invece è il nome. Da noi funziona: ciao, piacere, sono Francesca, piacere, ciao Cesare. Poi ti giri dall'altra parte e... come si chiama Guest? Non mi ricordo. Cioè, puntualmente, non mi ricordo un nome Guest. Poi a volte ti trovi in delle difficoltà perché magari devi dire il nome.
1: Ma tu magari non hai registrato proprio il nome di quella persona, perché o stai pensando ad altro o stai pensando a come fare una buona impressione, a cosa devi dire subito dopo.
0: Quante persone hai nella vita? Io avevo mia madre che abbozzava, cioè sui nomi proprio. Mia madre era, non lo so, arrivavi tu a casa, è venuta Francesca e dicevo ma si chiama Adriana, non si chiama, vabbè, Francesca, Adriana,
1: cosa, cioè nel senso fa lo stesso,
0: non cambia niente, quante polemiche inutili mi diceva. E poi ho un caro amico che si chiama Michele che ha lo stesso problema. Non ne azzecca una, manco.
1: Caro Michele, ho scoperto
0: Anna
1: che sbaglia
0: Chiara
1: addirittura
0: è diventata
1: il mio nome.
0: Luana, Roberta, ogni volta
1: cioè,
0: sì.
1: Cioè, va improvvisazione. Però può essere a volte anche molto offensivo. Cioè, se una persona che tu ritieni comunque in qualche modo importante sbaglia il tuo nome, ti offendi, è vero o no?
0: Io mi offendo.
1: Tu? Sì, sì. Tu non fai test.
0: Perché?
1: Tu non fai test.
0: Perché non faccio? Sono permaloso.
1: Perché dire, sei particolarmente
0: vuoi dire che sono permaloso?
1: Ma per esempio, ieri mi
0: ma
1: hai detto.
0: Ma quando mai?
1: Ieri mi hai detto.
0: Ma
1: che
0: stateci, ma
1: il tuo amico Michele, che io conosco da svariatissimi anni, sbaglia il mio nome. Io ci sono rimasta male. Ho detto, ma come? Ancora sbaglia il mio nome?
0: Sì, ma sbaglia i nomi pure della moglie tra poco. Cioè, sbaglia tutti i nomi. Ma scusami, a casa tua non hai nessuno che sbaglia nomi?
1: Sì, vabbè, mia madre si confonde tra me e mia sorella, Adriana, Antonella, Alessandro. Cioè
0: No, non tra voi. Non sbaglia i nomi delle altre persone, tuo padre, a casa tua sorella non sbaglia
1: al
0: mai i nomi.
1: Al momento ancora
0: no,
1: non mi
0: non
1: è capitato di rintracciare,
0: cioè, chi dà
1: questa
0: poca
1: cosa.
0: Importanza a questa cosa.
1: Se dai poca importanza ad una persona, succede che sbagli il nome.
0: No, a questa cosa del nome, non alla persona.
1: E appartiene un po' all'importanza che dai a una persona, a meno che tu questa persona non la conosci bene e quindi, vabbè, ci sta. Allora, sbagliate i nomi delle persone, soprattutto quando le conoscete in quel momento, cioè le persone appena conosciute. Ci avete mai fatto caso che poi vi trovate in imbarazzo perché se la conversazione va avanti e non ricordate il nome del vostro interlocutore, questa cosa vi crea un po' di disagio. Scriveteci oppure mandateci i vostri messaggi vocali al 347 490 0042. Abbiamo anche un metodo che il primo ci viene dagli inglesi, ci viene offerto dagli inglesi, cioè quello di ripetere immediatamente il loro nome, ma anche quello di associare per esempio il nome a qualcosa. Tipo Riccardo, qua ci dicono alla ricchezza.
0: Ah sì, vedi?
1: Cioè, questo giochino mentale ci aiuterebbe a capire subito e a non sbagliare il nome della persona.
0: Ma no, vabbè. Ci sono mille sfaccettature nei nostri riguardi anche su cui le persone a volte sbagliano. Poi c'hai il nome d'arte, poi devono chiamare. Esatto,
1: anche.
0: Già hai un nome tuo, poi c'hai il nome. Se non ricordai il nome d'arte, poi ti dicono perché a Napoli ti conoscono, e a Roma no, è anche un'altra cosa che ti fa innervosire.
1: Per esempio, Pippo, il tuo nome d'arte. viene molto molto spesso sbagliato.
0: Sbagliato, sì, ha voglia. Pippo Pene mi hanno chiamato e non sto scherzando.
1: Ma anche Pino.
0: In un'intervista a Sanremo, una conduttrice catanese che ancora conosco bene, abbiamo una delle voci più belle d'Italia, è con noi Pippo Pene.
1: Ecco.
0: Io l'ho fermata e poi mi hanno chiamato Pippo Pera.
1: Franco, questo è il cognome.
0: Franca Pepe.
1: Poi da Pippo a Franco, da Pippo, Pippo a Pino, ci
0: a Pino,
1: sta,
0: Pino,
1: ci
0: sì, sì, Carmine pure.
1: Anche,
0: Carmine, cari. Ma Carmine di che? Vabbè, comunque, Filippo, ma quanti ne vuoi? Ma... Allora, chi è che sbaglia i vostri nomi? Fateci sapere, 347-490-0042. Noi intanto andiamo sotto la doccia, messaggi audio.

0: Salutiamo questo ascoltatore che è stato invirato affinché cantasse bene questa canzone. Devo dire che è venuta bene.
1: Dobbiamo comunque ringraziarlo perché ci dà la possibilità di suonare un pezzo meraviglioso. Mango dal 2002 con La Rondine.

0: dell'interpretazione meravigliosa che Angelina Mango ha fatto insieme, diciamo, alla voce di suo padre in quel del Festival di Sanremo, nella serata dei duetti di qualche anno fa, di questa canzone, La Rondine, bellissima, che abbiamo ascoltato cantata sotto la doccia da un nostro ascoltatore.
1: Ed era un pezzo ovviamente del 2002. Ricordate sempre che la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Abbiamo Giacomo al telefono. Ciao Giacomo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a Giacomo da Segrate, giusto?
2: Da Segrate, sì, ma in realtà io sono di Caserta, abito ad Alessio, un po' in giro, non so nemmeno io di dove sono. Ecco.
0: Di dove sei?
2: Però
0: va
2: adesso
0: bene.
2: Abito a Segrate.
0: E okay. Poi abbiamo Laura da Perugia, buongiorno Laura.
1: Ciao Laura.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Giacomo, diamo spazio a Laura al volo e poi veniamo da te.
2: Certo.
0: Allora, Laura, chi è che sbaglia i nomi da te?
3: Ah, io, assolutamente io. Ah, mio marito si ricorda tutti i nomi, io non mi ricordo.
0: E sbagli i nomi? Un...
3: Ma li sbaglio, ma poi magari vedo la persona, dico, ma magari mi può star bene Marco, e lo chiamo Marco, ma magari però è successo che si chiama Giuseppe.
1: Ma ti è mai capitato che qualcuno però si fosse sentito offeso?
3: Allora, che ricordo più no. una risata che offeso, più una risata. Io mi ricordo che questa cosa però ce l'ho sempre avuta. Io e mia sorella, anche quando andavamo in discoteca,

0: Mi capita spesso di...
1: Ti capita anche quando conosci una persona... di sbagliare immediatamente il nome o comunque di non ricordarlo?
0: Allora, io già so che non lo ricordo questo nome, quindi evito proprio di chiamarlo, proprio evito. E poi sì,
2: l'errore più grande si fa
0: a un nome che già conosco, in modo così mi ricordo che si chiamava tipo Manuele, che si chiama mio figlio, allora penso, ecco, si chiama come mio figlio, assolto i nomi alle persone.
2: L'errore più grande si fa quando si incontrano le persone, che non ti ricordi il nome e dici ciao carissima.
1: E noi qui ovviamo dicendo ciao caro, ciao carissima, ciao tesoro.
2: Ma credo anche
1: ciao
2: loro,
1: bella,
2: anche tu,
1: anche
2: è vero?
1: Voi.
0: Sì, anch'io lo faccio.
2: Lo fa anche
0: dico,
2: lei.
0: Ciao, beh. Mi faccio ciao cara, ciao.
2: Okay. Ciao cara. Grazie Laura, grazie cara.
0: Un bacione.
2: Carissima. Grazie.
1: Chissà te, seguici sempre.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, chissà te.
2: Allora, carissimo Giacomo, come stai?
3: Bene, grazie, grazie. Bene. È un piacere parlare con voi.
2: Tu allora... sbagli i nomi, Giacomo?
3: Allora, mi capita spesso di sbagliare nomi. E diciamo che ho un metodo un po' simile a quello che avete detto. Provo ad associare delle persone nuove che conosco con persone che già conosco. Ad esempio Fabio, il mio testimone di nozze, lo associo. Il problema però è che quando inizio a invertire, cioè non associo più correttamente il nome alla persona giusta, magari capita che conosco un gruppo di persone.
2: È lì che fai una bella figura di me, cioè perché...
3: Esatto, bravi. Sì, sì, sì, è proprio lì.
2: E il tuo nome chi lo sbaglia invece in genere? Chi è che sbaglia?
3: Allora, sicuramente mio padre confonde, come Adriana diceva, con mio fratello.
1: Tra fratelli, sì.
3: Infatti io mi giro anche... Con il nome di mio fratello Marco. Oppure mi è capitato, prima lavoravo a Brindisi e c'era un signore che aveva il mio stesso cognome, allora tutti mi chiamavano Claudio e adesso se mi chiami Claudio io mi giro lo stesso, perché per 10 anni mi hanno chiamato Claudio nel contesto lavorativo. Purtroppo non mi chiamo Giacomo.
2: Quindi hai il nome d'arte pure tu, hai il nome d'arte pure tu.
3: Sì.
2: A me invece tutti mi chiedono sempre come ti devo chiamare, Pippo o Cesare? Sempre, è la domanda che mi fanno tutti. Ieri lì
1: Le persone appena conosciute immagino che te lo chiedano.
2: Ieri lì sul set mi chiedevano tutti, scusa ma come ti devo chiamare, Pippo o Cesare? Tutti me lo chiedevano.
1: E tu cosa hai risposto?
2: Ma come ti viene?
3: La differenza è che io non faccio un mestiere come il vostro, però il nome d'arte dai,
2: esattamente.
1: Giacomo, noi ti ringraziamo, seguici
3: grazie
1: sempre,
3: voi,
1: ok, ascoltaci sempre.
3: Grazie e kiss a tutti.
2: Ti auguriamo una bella giornata. Ciao,
3: kiss a te. Ciao. A voi. Ciao.
4: Ciao, ciao. Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno.
4: Argomento a me molto vicino, perché io mi chiamo Maria Paola e mi chiamano tutti Anna Paola e la cosa che mi fa impazzire più di tutte è quando me lo scrivono nelle mail, cioè loro nelle mail vedono che stanno scrivendo a Maria Paola, ciò nonostante mi scrivono ciao Anna Paola.
2: Ah, vedi?
4: Ma tutto a posto?
2: Ciao, io confondo tantissimo, per esempio, Giancarlo e Gianfranco. Non mi ricordo mai se una persona, a meno che non è proprio Giancarlo, il nostro caro amico, però in generale su tutte le persone.
1: Questo nome composto
2: sbagli. Sì. Per esempio il compagno nostro a Luisella che si chiama Gianfranco, io spesso dico salutami Giancarlo.
1: Giancarlo.
2: E anche il compagno della Iovinella che si chiama
1: Gianfranco.
2: Gianfranco, credo.
1: Non so, mi fai una domanda
2: Gianfranco,
1: così? Gianfranco,
2: credo.
1: Credo
2: di averlo chiamato più volte Giancarlo.
1: Vedi,
2: si sbaglia.
1: Dobbiamo prestare più attenzione.
2: I nomi composti diventano più faticosi da ricordare.
1: Anna Chiara, immagino quante persone sbagliano il suo nome. Tra Maria Chiara, Anna Paola.
2: Maria Chiara è troppo ridere.
1: Sì, poi ci sono dei nomi che si prestano particolarmente all'errore. Allora, grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi. Intanto arriva un pezzo bellissimo che è di Sienna Spyro, si chiama Material Lover.

Kiss a te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Kiss a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: d'amore.
1: È proprio carina questa canzone di Saif, intanto a parlare d'amore. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno dal Pippo Pelo Show, che vi regala i gadget ogni giorno a quest'ora.
2: Sì,
1: regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss
2: attraverso i nostri momenti gioco. No, non spoilerare, perché il pacco gadget è sempre a sorpresa.
1: È a sorpresa.
2: Quindi
1: sì,
2: non
1: sì,
2: sappiamo
1: sì,
2: cosa c'è, ci sia dentro. Non conosciamo il contenuto, però questo è il momento giusto per regalarvelo, per recapitarvelo direttamente a casa. Sentiamo di chi è la voce. No, sentiamo prima la voce misteriosa, sì, e poi voi dovete
1: indovinare. Il primo che indovina porta a casa il pacco gadget. Prego.
2: Sentiamo.
3: Sì, sì. Potrebbe anche fare.
1: Ecco. Allora,
2: di chi è la voce misteriosa? A quale personaggio appartiene?
1: È una donna, si capisce. Solo quello per il momento, indizi. Possiamo dire solo
2: sì,
1: questo.
2: Sì.
1: 347-490-0042. Di chi è questa voce? Chi ce lo
2: io
1: dice?
2: Io però posso dire che darei un doppio pacco gadget a chi indovina senza indizi?
1: Sì.
2: Devo dirla questa cosa, perché poi con gli indizi diventa molto più facile.
1: Allora, mandate messaggi audio 347-490-0042. Stanno arrivando già tanti messaggi. Vediamo, prego.
3: Sì, sì. Potrebbe anche fare.
2: Ok, a chi appartiene questa voce?
1: Di chi è questa voce?
2: I vostri messaggi vocali o anche messaggi di testo, va bene? Allora, preferiamo i vocali, così li facciamo sentire a raffica.
1: Si potrebbe anche fare, dice, se ho capito bene, giusto? 347-490-0042, a chi andrà il nostro pacco gadget? Sarà una bella sorpresa, la scopriremo tra poco.

0: Allora, di chi è la voce misteriosa che stiamo ascoltando questa mattina? Adesso dovrà venire fuori il vincitore o la vincitrice al 347-490-0042. Inviate i vostri messaggi per portare a casa il pacco gadget. Sentiamo un attimo la voce.
1: Andrea, ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me la voce misteriosa appartiene a Mara Venier.
0: Non è Mara Venier. Sentiamo la voce al volo, così diamo un primo indizio, prego.
2: Sì, potrebbe anche fare.
0: Allora, okay. Attenzione, appartiene al mondo dello spettacolo, ma non è un artista.
3: In che senso, scusa?
0: Nel senso che appartiene al mondo dello spettacolo, non è che tutti quelli che appartengono al mondo dello spettacolo sono artisti. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Allora.
3: Non capisco l'indizio, però comunque.
4: Ragazzi, buongiorno. Chi a tutti? Secondo me la voce misteriosa è di Emma Marrone.
0: Emma Marrone, no. No.
5: Buongiorno, Radio Kiss. Davide Giulio da Barletta.
0: Ciao Davide. Ciao. Giulio.
5: Secondo noi è Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi.
6: La voce di Giorgia, Barbara da Bernareggio.
0: Eh beh, Giorgia è un artista con la A maiuscola.
3: Una grande artista. Pippo, non sono d'accordo con l'indizio che hai dato.
0: La persona che parla in questo messaggio, in quest'audio, posso dare un altro piccolo, questo è piccolissimo, sta sempre in mezzo, insomma, nelle cose, però non è particolarmente talentuosa. Sentiamo, prego.
7: Ciao Kiss, buongiorno. Secondo me la voce è di Giulia Michelini.
3: No, non è la voce di Giulia. Pippo, non stai dando indizi.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno a tutti. Per me è Claudia Gerini.
0: Claudia Gerini è abbastanza talentuosa, una bravissima
3: attrice.
0: Non è
3: attrice. La voce di Claudia Gerini.
0: Ho detto non è proprio chissà che talento.
3: Ancora?
0: No.
3: Sentiamo.
8: Giulia Michelini.
0: Non c'è, è la stessa cosa. Chi è il personaggio?
3: Allora,
0: in
3: sentiamo.
8: È la voce di Alessia Marcuzzi.
0: No, ma Alessia Marcuzzi, no, perché Alessia siete Marcuzzi. Così cattivi con Alessia Marcuzzi? Un altro indizio.
3: Sono messaggi precedenti ai tuoi indizi.
0: Andiamo avanti.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me è Ambra Angiolini.
0: Non è Ambra Angiolini.
3: Lui la ama Ambra Angiolini.
0: Certo che la ama.
3: Esatto.
0: L'ho
3: sentiamo.
0: Sentita in questi giorni. Allora andiamo avanti. Poi chi...
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonella da Prato. Per me potrebbe essere Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi.
3: No. Abbiamo già detto prima, non è Paola Cortellesi.
0: Allora, un altro indizio.
11: Ciao, Sonia di Castiglion del Lago.
3: Ciao.
11: Secondo me è Claudia Gerini.
0: Allora, no. Non è Claudia Gerini. 347-490-0042. Un altro indizio. Mediamente non veste benissimo. Andiamo avanti.
3: Ancora?
12: Buongiorno. Buongiorno Adriana. Sono Emmy da Taranto. Per me è Pirna Risi.
3: No.
0: Ma siamo lontani. Perché tu la conosci il personaggio?
3: No, scusa, non ero io che ho detto la frase lingua madre. Vai, sentiamo, non è carino. Vai.
13: Valeria Marini.
0: No, non è Valeria Marini.
3: Avevamo pensato di inserire Valeria Marini, però ha una voce troppo riconoscibile.
0: Abbiamo inserito un altro personaggio che non è riconoscibile, perché ne... Andiamo avanti.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Camillo della Sicilia degli Alburni.
0: Sì.
14: Per me e la mia collega è la voce di Lorella Cuccarini.
0: Non è Lorella Cuccarini. Ma insomma, questi gadget a chi li dobbiamo dare?
3: Ma posso dire, stavo dando un'occhiata ai messaggi di testo e molti hanno indovinato.
0: Qualcuno ha indovinato. Esattamente.
3: Sentiamo. Sì.
15: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me la voce misteriosa è di Alba Parietti.
0: Non è Alba Parietti. Attenzione.
3: Dai che regaliamo i gadget.
16: No. Vincenzo da Ragino Gradina, per me è la Perego.
0: Allora, prima di indovinare vi do un riassunto degli indizi. Allora, abbiamo detto,
3: pure
0: fa parte del mondo dello spettacolo, ma non se ne capisce il perché. Non ha un ruolo ben definito. Poi, lavora, diciamo, tutti i giorni, ma non è un talento. Non veste benissimo. Chi è il personaggio in questione?
17: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Angela da Carbonia. E secondo me la voce di Adriana.
0: Sì!
17: Un bacio.
0: Brava!
3: Allora, mi hai salvato perché io devo fare una cosa adesso durante la pubblicità. Beh, prima avevo fretta di fare delle cose.
0: Hai indovinato sugli indizi, hai visto?
3: Hai indovinato sugli
0: Bravissima,
3: indizi.
0: Brava.
3: Non so se premiarla oppure no a questo punto. Però il regolamento è questo.
0: È la voce di Adriana, di Adriana Petro.
3: Sentiamo, sentiamo. Ho cercato di cambiarla.
0: Si capiva chiaramente che era la tua voce. Dai, allora vai, senti.
13: Buongiorno Radio Kiss, sono Giovanna da Sorrento e penso che sia Adriana.
0: Hai pensato benissimo, grazie Giovanna.
3: Grazie agli indizi, siete delle carissime persone, grazie mille a tutti.
0: Dopo i miei indizi hanno indovinato
3: tutti. No, volevamo far sentire la voce però.
0: La mia, sì. La voce di Adriana.
3: È questa.
18: Potrebbe anche fare.
3: Ah, ho cercato di tenerla fare. Più bassa.
0: Non è stata camuffata ed era la sua voce. Grazie.
3: Va bene, grazie a tutti.
19: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: Everybody get up and dance. Adriana, ti sei alzata e stai ballando?
1: Bello questo pezzo, ci piace molto, si chiama Danzeteria. Allora, prima abbiamo parlato, Pippo, del fatto che la famiglia più diffusa è quella, ai noi, composta da una sola persona. Ma
0: è
1: di
0: vero.
1: Contro, gli scienziati, gli psicologi ci fanno sapere che invece pranzare o cenare o in qualche modo mangiare con qualcuno aumenterebbe i livelli di serotonina nel nostro cervello, cioè aiuterebbe il nostro umore. Quindi bisognerebbe sempre cercare di pranzare o cenare con qualcuno.
0: Con qualcuno, con una palamita accanto, diciamo.
1: A te capita spesso di pranzare comunque da solo o di cenare da solo?
0: Non spessissimo. In genere, se voglio compagnia la trovo, se voglio stare da solo sto da solo. Compagnia intendo, vado a mangiare da mio fratello.
1: Vai a mangiare a casa di qualcuno,
0: con mia sorella, vado al ristorante con amici. No, in genere.
1: Diciamo quando
0: voglio stare da solo sto mangio da solo.
1: Diciamo che chi lavora tutto il giorno, anche 8 ore al giorno, probabilmente farà la pausa pranzo o in ufficio o al lavoro, o avrà pochissimo tempo per recarsi a casa o per uscire fuori e mangiare. Quindi solitamente si mangia spesso a pranzo da soli, per poi consumare la cena in compagnia di qualche familiare, qualche parente.
0: Lavoratori, diciamo, a pranzo pranzano da soli.
1: Portano la schiscetta magari da casa.
0: Chi porta la schiscetta, ma anche chi va al ristorante. Vedi spesso e volentieri nei ristoranti, nelle città, ai tavoli, vedi persone che sono sole, che vanno a, anche perché, diciamo, magari se siamo noi quattro, no? Uh-huh. Anna Chiara vuole mangiare leggero, quindi dice no, non vengo al ristorante. Tu te ne vai, quell'altro va là, io dico vabbè, vado al ristorante. Mangio. Qual è il problema?
1: No, nessuno. Però diciamo che.
0: No, qual è il problema di stare da soli? Nel senso che non è la solitudine là, è.
1: Stare, è un fatto di esigenza, di necessità. La domanda che vi facciamo è: ma voi con chi pranzate o con chi cenate? Perché molto spesso, lo ripetiamo, si pranza magari da soli o al volo e si tende a cenare tutti insieme. Le famiglie tradizionali di un tempo, lo sai, no? Ci tenevano particolarmente.
0: Voglia.
1: Il pranzo insieme.
0: È una domanda che faccio spesso, sai, ai miei amici, dico: mm-hmm. Ma tu mangi con i tuoi figli? Pranzate? No, non più.
1: A volte mi dispiace
0: non
1: perché.
0: Non c'è più perché.
1: Non succede neanche.
0: Una è a dieta, un altro non mangia certe cose.
1: Oppure ci sono orari molto diversi.
0: Oppure vai in palestra ora di pranzo.
1: O anche di sera.
0: Sì, sì, no. A casa
1: in
0: mia.
1: Di sera.
0: Fin quando eravamo a casa tutti all'1:30 precisa
1: anche a
0: tavola.
1: Perché la mamma cucinava, il papà tornava da lavoro, tutti riuniti, noi tornavamo da scuola e ci si aspettava l'un l'altro.
0: È vero.
1: Guai a mangiare da soli o a iniziare ad anticipare il pranzo.
0: Si a spuzzuliare. Peppino era il re della spuzzuliata. La spuzzuliata era prendere un pezzo di pane, intingerlo nel sugo della pasta.
1: Oppure quello succedeva la domenica.
0: Succedeva anche la domenica.
1: Sì,
0: mio fratello Gianni è tuttora il re.
1: Sì.
0: E lui non riesce proprio
1: anch'io
0: ad aspettare.
1: E poi
0: non
1: io sono la campionessa.
0: Andare lì deve essere sempre il primo a cominciare a mangiare ed è fastidioso.
1: Mia sorella uguale.
0: È una roba fastidiosa.
1: Cioè, quando tu ti stai per sedere a tavola, lei ha già sporcato tutto il suo reparto.
0: Esattamente.
1: Tutta
0: sì
1: la sua parte e ha già finito di mangiare.
0: È vero.
1: E poi non mangia più niente. Dice: no, vabbè, ma io non ho spiluccato.
0: Non ho,
1: no, non è vero, non avevo fame. Una cosa veramente fastidiosa. Quindi abitudini varie anche che si tengono a tavola quando è il momento del pranzo o della cena.
0: Voi mangiate insieme? Cioè voi intendo gli ascoltatori.
1: Sì, con chi pranzate, con chi cenate, oppure se pranzate da soli e cenate insieme.
0: Ognuno per cacchi propri, diciamo anche, no?
1: Succede nel weekend. Magari la domenica uno si impegna e decide di mangiare
0: domenica,
1: finalmente insieme.
0: Secondo me la domenica succede ancora in tante case.
1: Sì,
0: si vanno a trovare i genitori, si va dal fratello, dalla sorella.
1: Mm-hmm.
0: E lì devi essere un po' più educato, cioè nel senso che devi sederti a tavola, non è che puoi stare lì per conto tuo.
1: No. Dai, al 347-490-0042. Ci raccontate un po' come sono le vostre abitudini a tavola, pranzo, a cena o comunque nel weekend.
2: Ogni mattina è una storia nuova

0: Rossino.
1: Ma quante signore sulle sedie ho visto quest'estate in Puglia?
0: Nel Salento?
1: Nel Salento.
0: Eh beh, cioè, la canzone è molto anche salentina.
1: Ho fatto,
0: no,
1: un po' di foto alle signore sulle sedie, ma devo dire è una scena che mi fa particolarmente tenerezza. Molto, molto
0: devo
1: bella.
0: Dire che la nostra cara amica Malika Ayan ama fare le foto ai signori, alle signore in posizione tipo sedia nel paese, ogni tanto le pubblica.
1: Allora, proprio.
0: Veniamo a noi. Claudia da Montecatini, siamo in Toscana. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti. E Claudia, tu, stiamo parlando appunto dell'ora pranzo, dell'ora colazione, dell'ora cena, in genere con chi la trascorri?
2: Pranzo e cena con il mio fidanzato, ormai conviviamo da siamo freschi freschi da un mesetto.
0: Da un mesetto, ma pranzo, perché non lavorate fuori, diciamo, avete la possibilità di stare insieme a pranzo?
2: No, no, pranzo lo faccio con i miei colleghi a lavoro in ufficio.
0: Ok.
1: Invece la colazione e la cena la fate insieme.
2: A casa, esatto.
1: È vero, non l'avevamo detto, la colazione solitamente si tende a farla insieme, magari prima di uscire di casa. Quando ci si ritaglia un po' di tempo.
0: Sì, per un mese ancora sì.
2: Quando io arrivo, ho fatto colazione, lui forse si fa vedere, perché gli uomini hanno i suoi tempi, lo sapete bene.
0: Ho capito. Senti, ma tu invece preferiresti da sola?
2: A pranzo,
1: il pranzo?
2: Alle volte sì. Sì, alle volte sì.
0: E invece sei costretta ad andare coi colleghi, perché ti sembra brutto, non sembra carino.
2: No, costretta no, però c'è la comodità della cucina, del microonde, del tavolino. Se devi mangiare davanti al computer è più scomodo.
0: Sì, è un po' triste,
2: però,
0: no, mangiare.
2: Qualche volta dovresti tapparti le orecchie.
0: ci sono i lamentosi, ci sono quelli che non gli va mai bene niente, giusto?
2: Sì, e magari ma cosa mangi? Anche oggi mangi questo.
1: Hai toccato un tasto dolente. Cioè, quando vogliono commentare il tuo pranzo, ho la scelta, diciamo, se è al ristorante, del tuo pranzo di cosa mangi.
0: Quando a me vogliono dire, ma quanta parmigiana di melanzane mangi?
1: Sia se mangi tanto.
0: Ma quanta pasta mangi? Ma perché hai preso quattro cotolette?
1: Quattro cotolette.
0: Mi sembra una cosa, cioè, fastidio, ma perché dovete commentare? Guardate nei vostri piatti.
1: Sì, non si dovrebbe mai commentare il cibo.
2: Se non ti piace quello che mangi, organizzati, il giorno dopo mangia meglio.
0: È vero, brava.
1: Ma tu porti la schiscetta e mangi con i colleghi, oppure andate in una mensa, avete un ristorante lì vicino?
2: La schiscetta. Quindi ancora più tasto dolente, perché
1: sì.
2: Gente guarda nel tuo piatto.
0: Ma tu lavori in un'azienda?
2: Sì.
0: E avete lo spazio condiviso per il pranzo, cioè che sarebbe tipo tavolo, cucina...
2: Sì,
0: sta roba qua, che poi avete il microonde, come dicevi, a disposizione.
1: Così potete riscaldare anche riscaldare quello che portate.
2: Esatto, non abbiamo i fornelli, però tutto il resto, frigo, lavastoviglie, sì.
1: Vedi, tutto, carino, vedi. Carino. Oggi cosa hai preparato per il tuo pranzo? Ce l'hai già?
2: Oggi risotto con le zucchine.
0: Con le zucchine, buono.
1: Buono.
0: Buonissimo.
1: Allora, grazie Claudia.
2: Sì. Devo dire che ci sta.
1: Sì, infatti. Grazie Claudia, saluta i colleghi che saranno felicissimi del fatto che tu ci hai detto che preferiresti mangiare da sola che con loro.
0: Ti ameranno tantissimo,
1: sì,
0: guarda.
2: Sì, non abbiamo sentito.
0: Va bene Claudia, grazie, chissà te, buona
2: giornata.
0: Ciao.
2: Buona giornata.
3: Io generalmente pranzo con i colleghi al ristorante dove lavoro, ristorante sala ricevimenti. Ma quando sono a casa ho piacere di cucinare per mia moglie e per la mia piccola Aurora.
0: Vedi, lui cucina per
3: un bacio
0: moglie.
3: A tutti, ciao da Cosenza.
0: Moglie e figlia, ciao da Cosenza.
1: L'atto di preparare da mangiare per qualcuno aiuterebbe il nostro stesso umore.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: Fa molto bene preparare
0: anche
1: da mangiare per altre persone.
0: Perché poi ti aspetti, diciamo, la ricompensa in complimenti.
1: Vabbè,
0: no, bravi,
1: è proprio un atto d'amore.
0: È buonissimo. Ma quando tu cucini una cosa, allora, tu che non cucini non lo sai.
1: Io cucino poco.
0: Io cucino e quando invito persone a pranzo e mi dicono mamma mia Pippo, sta pasta che hai fatto è buonissima, ma è una soddisfazione, è un orgasmo quella soddisfazione lì.
1: Ma è chiaro, serio? Noi non possiamo dirlo perché non ci ha mai invitati a casa sua.
0: Ma stata zitta, andiamo avanti.
4: Buongiorno, io sono del principio che qualsiasi cosa accada ci vediamo a casa, e nel ci vediamo a casa è compresa anche la cena. Il pranzo no, perché comunque ognuno ha i suoi impegni di lavoro,
1: è vero.
4: Quindi per forza maggiore non coincidono gli orari e quindi non si pranza fuori.
0: Si pranza
4: però
0: fuori.
4: La sera la cena è sacra. Con il mio compagno capita sempre, ci aspettiamo anche se uno fa tardi o comunque ha i suoi spazi, la cena deve essere fatta insieme con i figli.
1: Vedi?
4: Nì, perché comunque ognuno è, uno c'è la palestra e l'altro deve uscire, quindi mangia prima. Però con il compagno e la cena è sacra.
0: Questa è rimasta intatta come abitudine, non è rimasta intatta quella di mangiare con tutta la famiglia, perché ripeto, oggi si tende ad assecondare i desideri dei figli. Con col cacchio che ai miei tempi io dicevo a mio padre o a mia madre: no, a mezzogiorno, no, all'una e mezza non posso stare a tavola che vado in palestra. La porta la trovavo chiusa, diciamo, l'avrei trovata chiusa al ritorno senza mai più essere aperta. Quindi,
1: figurati.
0: Esattamente.
1: Era una regola non scritta delle famiglie tradizionali.
0: Certo.
1: Al di là di tutti gli studi che oggi fanno, tutti gli scienziati, i psicologi, sapevano benissimo che per rinforzare un legame affettivo familiare bisognava stare insieme tutti riuniti al
0: tavola. Esattamente. Prego.
5: Allora, ragazzi, noi ancora oggi pranzo e cena tutti insieme. Si aspettano tutti ogni giorno per mangiare insieme, pure alle 2:30 quando c'è scuola.
0: Oh, che
5: ma
0: bello.
5: Sempre insieme.
1: Sempre
5: un
1: insieme.
5: Un bacio, Francesco da Marsala.
1: Ciao Francesco!
0: Marsala. Meno male che ci sono, diciamo, ancora.
1: Mi hai messo quasi paura, Francesco. Cioè, ho provato un attimo di
0: sempre
1: ansia.
0: Insieme. Guai, si non c'è sta. Minchia! Non è venuta a pranzo tua figlia. Non pranza più con noi. Domani la porta è chiusa.
1: Qualcuno ha sottolineato anche l'usanza sbagliatissima di portare il telefono, diciamo, a pranzo e a cena. Vabbè, tralasciamolo. Non l'abbiamo proprio incluso
0: stare,
1: in questo argomento. Torniamo domani, Pippo. È già finita.
0: È volata oggi. Simple Minds, Don't You Forget About Me, canzone del 1985, con la quale vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani alle 7 con il Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi raccomando, arrivano Max Lunini e Max Vitale e Kiss Kiss a tutti. Ciao!

0: Sono le 5 in punto di questo venerdì 4 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluti il nostro regista Andrea.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Perfetto, grazie amici, ci siete in questo venerdì. Com'è andata questa prima settimana per molti di rientro, per tanti altri non c'è mai stato lo stop. Comunque raccontateci come inizia questo giorno con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo con la musica.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: Sorry, scusa, lo sento, la prima canzone ascoltata insieme dei Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno e
1: animo.
0: Ragazzi, stamattina siamo partiti
1: male, stamattina siamo partiti malissimo.
0: Venerdì, come si dice dalle tue parti, dalle mie parti, anzi c'hai gli occhi addosso di qualcuno stamattina.
1: Sia io che te.
0: Si è rotta una cosa, si è rotta la stai il microfono all'improvviso, mentre parlavo si è spezzato, tutto risolto, va bene. Buongiorno, speriamo sia iniziato meglio per voi questo venerdì mattina. Raccontatelo se volete con un messaggio, perché tra poco c'è la prima parte dove ci confrontiamo e ci salutiamo, sì. Parliamo di diversi temi, molti legati all'attualità, poi insomma l'attualità per noi è anche un po' la vostra attualità, quello che vi aspetta in questa giornata, le cose che vi va di condividere con noi. Avete un solo numero per farlo, questo
1: 347 490 0042.
0: Allora, però, come sempre partiamo con i quotidiani in edicola questa mattina, vediamo dove va l'attualità. Iniziamo da quello che scrive la Repubblica. Molti scrivono di Vannacci e del fine vita, ma non solo, anche di Putin e le ombre russe. Per esempio, partiamo proprio da questo titolo che è scelto dal Messaggero di Roma, sulla guerra ibrida e le contromosse dei servizi. Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, poi inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. L'apertura della Repubblica è con lo stesso titolo, più o meno: Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per la ricostruzione del partito fascista, servizi segreti e tutelare voto da interferenze russe. Poi c'è, devo dire, un sacco di cronaca sui giornali questa mattina, perché nelle ultime ore è stato veramente un bollettino di guerra tra femminicidi, omicidi e suicidi, con appunto dei fatti di cronaca che lasciano sgomenti. Sulla prima della Stampa si decide di aprire invece col fine vita. Dopo il via libera in Veneto, il governo non impugnerà le norme della regione, maggioranza divisa. Leggevo, insomma, fine vita, il muro di Meloni. Sulla prima del Resto del Cardino: Meloni vista dagli italiani esteri, ok, male il caro vita. Invece il sondaggio dell'Istituto Piepoli, riportato sulla prima pagina del Resto del Cardino, fiducia per la premier al 44%, paese polarizzato. Oggi c'è la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e il fisco. Il giornale esalta il governo più lungo della storia italiana. Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica. Da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, scrive il giornale, superato anche il primato di Berlusconi. Ovviamente ne dà una lettura diversa il Fatto Quotidiano. Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare, qui la festa, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo, dice appunto, scrive il Fatto, niente da festeggiare. Sul Sole 24 Ore: prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi. E infine il Mattino di Napoli, anche qua Vannacci, militari del suo partito, indaga la procura. Sulla prima dei quotidiani sportivi si scrive ovviamente del calcio, della Serie A, della Coppa Italia, anche si stanno giocando i sedicesimi, e soprattutto del gran momento della Roma. Questa è l'apertura che decide appunto di portare sulla prima la Gazzetta dello Sport. Gasp, punto esclamativo, Malen e da record, la mia Roma sogna. Higuain fece 36 reti, l'olandese lo può imitare, Dybala giocatore unico, la sfida all'Atalanta è ora di batterla, dice l'ex allenatore dell'Atalanta. Di spalla si scrive del Milan, punta altri top, Rabiot e Pavlovic via ai rinnovi. In taglio alto si scrive luci di San Siro, domani Inter-Napoli, Chivu va con Pio, De Bruyne va al max. Sulla prima del Corriere dello Sport si apre con Napoli ci crede, l'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, Max Clu, questo è il titolo, il bersaglio è Chivu, l'ha sempre battuto. Tutto Sport decide di aprire con Nick, perfetto per Colomuani, stiamo parlando del nuovo attaccante della Juventus, parla il tecnico che lo ha lanciato in Germania, Woltemade, e da Juve, fisico, dribbling e visione, vedrete, sarà titolare. E poi in taglio basso, la mia Monza, tutto attacco, chi mi sfida, il tifo Ferrari, perché sta per partire, cominciare il weekend da oggi praticamente con le prove libere di Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, tra l'altro chi schisse lì per il fuori GP, e quindi insomma Avrete modo di sentire questo fine settimana collegamenti, già in realtà da ieri abbiamo iniziato, e poi c'è l'evento dove c'è la musica più bella sul palco del Fuori Monza, Fuori GP per essere precisi, a Monza, quindi è un bel modo per andare a divertirsi anche se non si riesce a stare lì all'autodromo, insomma, sì, che non hai biglietti per assistere alla Formula 1, là ci sono i concerti di eventi targati Kiss Kiss. Queste le notizie principali, tra poco sentiamo voi, dai, prima raffica di messaggi, ci raccontiamo come inizia questa mattina. Che devo fare?
1: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Dai, forza, vi aspettiamo. Intanto mettiamo la musica più bella dal passato, ricordate questa, Mixed Saxo Beat, Alexandra Stan.

0: Che di messaggi,
1: può essere anche
0: ragazzi.
1: Di cavolate, va bene.
0: Ma mandateci tutto.
1: Allora, vi sentiamo da tutta Italia. Primo pensiero del giorno, dice Mattinieri. Vi devo dire una cosa. Mentre viaggio stavo pensando a questa cosa qua. Esterno, oppure semplicemente Mattinieri vi saluto. Ecco, va bene, iniziamo.
0: Vai.
1: Ce n'ho tanti. Pronto? Chi l'è?
2: Sono molto polemico e vorrei dire una cosa che riguarda il mio lavoro. In Puglia, al nord della Puglia, può vendere l'uva a 20 centesimi. Non si può. È assurdo.
1: Margine poi.
2: Non riusciamo neanche a prendere le spese.
1: Capito, giusto. Questo è il suo primo pensiero e va benissimo. Chi è? Buongiorno.
3: Certo. Buongiorno, agli occhi schiss. Sono Veronica da Monza.
0: Ciao.
3: E sto andando ad aiutare il mio ragazzo in azienda a quest'ora perché oggi alle 11 abbiamo il matrimonio di mio cugino e giustamente i clienti comunque aspettano i loro prodotti.
1: È giusto.
3: Quindi
1: è giusto.
3: Andiamo a fare questa questo turno strano di lavoro in azienda e poi andiamo al matrimonio.
1: È giusto, ci pare giusto, vai, pronto.
4: Buongiorno Mattinieri, di solito vi ascolto mentre vado al lavoro tutte le mattine, ma invece questa mattina siamo tutti insieme e stiamo partendo per andare a fare 3 giorni al mare.
1: Capito.
4: Quindi,
0: che bello.
4: È ancora più bello. Un bacio a tutti e kiss kiss.
0: Kiss a voi.
1: Kiss, guarda quanti. Allora,
5: buongiorno Lady, buongiorno Max. Siamo in viaggio per Lecce. Go to Lecce. Ciao belli.
1: Ciao ragazzi.
0: Go to Lecce mi piace.
6: Sempre Giorgio da Valsamoggia. Il weekend per me è lavorativo perché lavoro sabato compreso domenica.
1: Dai Giorgia.
6: Le ferie ancora non ci sono, ma
1: arriveranno.
0: Dai, arriveranno.
6: Kiss kiss.
1: Ciao,
6: a te. Animo ragazzi.
1: Vai.
7: Buongiorno Mattinieri.
0: Ciao.
7: Stamattina in bocca al lupo a me per una nuova esperienza lavorativa. Mi farò i miei 85 km andate, 85 al ritorno, ma speriamo bene. Baci.
1: Però raccontateci qualcosa in più.
0: Fammi capire.
1: È bello anche quando si cambia, diciamo, il lavoro in maniera, diciamo, drastica. Cioè passo da una cosa all'altra. Oppure
0: per scaramanzia non l'ha voluto
1: dire. Dice, vabbè.
8: Buongiorno Mattinieri. Animo. Vi auguro una buona giornata. Ketty da Montegrotto Terme Padova.
0: Ciao Ketty.
9: Buongiorno Mattinieri, Flavia da Ferrara.
1: Ciao Flavia.
9: Settimana pesante, lunga. Finirà domenica. La prossima settimana sarà più o meno uguale, ma animo. Buongiorno a tutti.
1: Dai,
0: buongiorno,
1: ma quante belle signore che ci abbiamo stamattina. Vai, pronto.
10: Buongiorno Max, buongiorno la Lady, ben ritrovati ragazzi. Oggi voglio essere rianimato. Non animo, voglio essere rianimato. Direzione Manfredoni qua da parte mia. Un saluto al capo Pattuglia e alla gondola.
1: Vai, ciao ragazzi. Saluto anch'io il capo Pattuglia. La Leti, vuoi salutare la gondola o la donnola?
0: La donnola.
11: Buongiorno Mattinieri. Sono Antonio. Questa mattina ci siamo alzati alle 3, ma siamo freschissimi come una rosa. Carichi a molla. Animo.
1: Eccolo.
0: Come si dice, carichi a pallettone.
12: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi.
12: Non mi sta bene.
1: Che cosa non mi sta bene? Qua ci sono quelli che fanno polemiche per ogni cosa. Anna, buongiorno.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
13: Noi siamo Anna e Gianluca da Vicenza e stiamo andando in aeroporto a prendere l'aereo per partire per la nostra luna di miele. Ciao.
0: Che bello.
1: Com'è che si dice in inglese la letti luna di miele? Vediamo se ricordi. Honeymoon.
0: Bravo. Bravo, vedi? Sei bravissimo, Max.
1: Ragazzi, anni di soddisfazione. Siamo in Mattinieri insieme fino alle 7. Brava la Leti.
14: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
15: Animo.
14: I Mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Ah!

0: schissa a te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chi schissa a te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tra notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta.
4: Ti voglio bere.

0: Dracula su Radio Kiss Kiss, è il momento di Poli e la polemica. Come si vuole rullata, l'hai sentito, Walion?
1: Ho sentito che rullata che hai fatto, eh.
0: Vuoi che te la rimetta? Senti, senti, la faccio sentire più così.
1: Bella, mi piace.
0: Più così, così che vuol dire, così può significare tutto così, capito?
1: Più forte, dai, mettiamola così.
0: Buongiorno a tutti, buon venerdì mattina alle 6.25, questa radio Kiss Kiss, ricordate, state ascoltando Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, Max...
1: E la Leti.
0: Ah, sei la Leti, perfetto. Allora, a quest'ora ogni tanto scatta Poli e la polemica, dove Poli sono io, la polemica...
1: Sono io.
0: Indovinate chi è, vabbè. Allora, ieri abbiamo parlato dell'argomento lavoro, ci torniamo su questo argomento, però trattandolo diciamo da un punto di vista diverso. Per anni ci hanno insegnato che il lavoro viene prima di tutto, arrivare prima degli altri... magari uscire dopo, rendersi sempre disponibili, accettare trasferimenti, rinunciare a qualche fine settimana, perché il sacrificio di oggi, ci dicevano, prima o poi verrà ricompensato, no? Però oggi molte persone rispondono no grazie, lavoro per vivere, non per lavorare. Si chiama YOLO Economy, dove YOLO sta per, è un acronimo, no? You only live once, cioè si vive una volta sola.
1: Questo è vero, come diceva anche Vasco.
0: Quindi si vive una volta sola, dice Vasco. Aspetta,
1: sì,
0: che controllo.
1: Come vabbè. Se fosse l'ultima.
0: Poi comunque.
1: È vero, e quindi giustamente.
0: Insomma, il tempo e la conquista è importante. Nessuna carriera può restituirci, per esempio, gli anni trascorsi senza veder crescere figli, senza coltivare relazioni, no? Con l'ansia, diciamo, permanente del telefono aziendale. Ma c'è anche l'altra faccia, la casa, l'indipendenza economica, la famiglia, un'attività e una, diciamo. Una posizione professionale non nascono dal nulla, quando tutto ciò che vale richiede tempo, fatica, rinuncia, periodi nei quali il lavoro prende inevitabilmente più spazio, insomma il rischio è confondere il rifiuto dello sfruttamento con il rifiuto del sacrificio.
1: Dimmi.
0: No, vuoi dire tu, vuoi giungere?
1: No, ma il discorso è purtroppo, non vorrei dire questa cosa, ma è un po' un cane che si morde la coda, perché... È vero che tu dici ok, non voglio vivere per lavorare, sono d'accordo, però è anche vero che se tu comunque un po' di sacrifici non li fai, magari uno avesse subito, che ne so, esci da scuola, un lavoro da 3.000 euro al mese che ti può permettere di avere anche magari tanto tempo, è così, devi fare un po' di sacrifici per arrivare.
0: Perché una cosa è non voler essere consumati dal lavoro, altra cosa è pretendere risultati, libertà e benessere senza attraversare mai nulla, mai una fase difficile, insomma. E allora la domanda che vi facciamo questa mattina: è giusto rinunciare alla carriera e guadagnare meno per avere più tempo libero, oppure senza sacrificarsi negli anni decisivi, quelli dove si è più giovani e energici, insomma, si rischia di non costruire nulla? Da che parte siete? Più team vita o più team sacrificio?
1: Sono più team sacrificio.
0: Sono d'accordo.
1: Sei d'accordo anche tu questa volta?
0: L'ho fatto per una vita, però i giovani di oggi secondo me la pensano diversamente. Voi come la pensate? Il lavoro è soltanto una parte di noi, nessuno alla fine della propria vita rimpiange di non aver trascorso più ore in ufficio, mentre di aver vissuto di meno oppure siete team sacrificio? La libertà bisogna prima costruirsela. Dai, rispondeteci anche un po' come vi siete regolati nella vostra vita. Siete attenti a quello che si chiama, in gergo si dice in inglese, work-life balance, cioè avere il corretto equilibrio tra dare spazio al lavoro e alla vita privata. Ci riuscite? Come vi organizzate? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Bello, cioè mio padre ha lavorato tutta la vita, quando è andato in pensione era troppo stanco per fare tutto ciò che aveva rimandato. Non voglio fare come lui, scrive Federico da Firenze. Vedi? Dai, tra poco vi leggiamo e ascoltiamo su Kiss Kiss.

0: sì.
1: Ragazzi, riuscite ad equilibrare spazio privato e spazio lavorativo? Riuscite sempre a far carriera, andare avanti nel vostro lavoro, qualunque esso sia, bilanciando bene lo spazio da dare al lavoro o la vita privata? Oppure siete di quelli che lavorano sempre? Io c'ho sto problema, che non stacco mai.
0: Allora, il discorso però è abbastanza complesso, perché soprattutto nei giovani, se loro adesso possono permettersi anche più tempo libero, è grazie anche ai loro genitori che hanno fatto anche tanti sacrifici. Quindi
1: dice che è un fatto anche generazionale, insomma.
0: È un fatto, però c'è anche quello da considerare, ok? Quindi a tutti piacerebbe lavorare, che ne so, 4 ore al giorno e prendere un ottimo stipendio e poi avere la giornata
1: libera. Poi a volte devi fare
0: i
1: conti con le bollette, è chiaro, va bene, pronto?
2: In vita team sacrificio, io il sacrificio l'ho fatto, 4 figli, campo di assegno unico, ogni tanto voglio fare, mi frega.
1: Ogni tanto vado a lavorare, capito? Vabbè, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Francesco da Bari, io faccio l'autista e ho lasciato un lavoro da 2000 euro al mese per avere più tempo e prenderne 1500, perché per prendere 2000 euro al mese ero succube dalle 4 di mattina fino alle 7 e mezza, alle 8, fino alle 19.30, 20.
1: Ma quindi hai scelto chiaramente, guarda, guadagno di meno, ma almeno c'ho, anche perché era tanto il tempo che ti tenevano impegnati lì.
4: Buongiorno, sono Giuseppe da Lecce. Allora, io prima ho trovato un lavoro e questa azienda mi faceva lavorare 12 ore al giorno, però nel frattempo ho trovato altro. Quando ho trovato, mi sono licenziato e ora sto lavorando 8 ore.
1: Normale.
4: Invece di 12.
1: È quello che si dovrebbe lavorare.
0: Ma in teoria,
1: il problema,
0: il problema è questo: non si deve lavorare 12 ore, ma 8. Io non capisco perché.
1: Beh, un bel problema.
5: Allora, io sono sempre stato per il sacrificio, però ti posso dire che a 52 anni è meglio la vita.
1: Oggi se ne pente, vedi, però. Guarda, un sacco di punti di vista. Vorrei sentire un giovane, un ragazzo, poi vedo tanti messaggi di testo. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, ciao Max, ciao Leti.
1: Tonio.
6: Secondo me dipende dal grado di ambizione che hai nella vita, perché il sacrificio nel lavoro può anche regalarti benefici nella vita.
1: No, è chiaro.
0: È quello che anche dico
1: quanto
0: io.
1: Quanto investi, chi vuole fare carriera chiaramente legato a essere sempre lì a lavorare, però è vero anche che pure chi vuole fare carriera deve trovare il tempo per maggior tempo per se stesso e per gli affetti poi, no? Vai, pronto. Buongiorno.
7: Ciao Max, ciao Laletti, sono Pietro da Cuneo. Non riesco a capire come possono combaciare lavorare 4 ore al giorno e prendere un buono stipendio.
0: Eh no, infatti.
7: Me lo spiegate? Perché io ho un'attività.
0: È il sogno di tutti.
7: Lavoro tutto il giorno.
1: Certo. No,
0: è il sogno di tutti. Però purtroppo non è così.
1: Noi in qualche modo andiamo in questa direzione. Laletti, qualcuno diceva che voi lavorate 2 ore al giorno.
0: Sì, io non ho iniziato così, ho iniziato a fare la commessa, ho iniziato a fare una segretaria.
1: Ci sono arrivata,
0: ho fatto tanti sacrifici, però Max.
1: Ma mi chiedo come facciano a darti lo stipendio.
0: Vero? Me lo chiedo anche ogni tanto.
1: Ma dai che scherzo! Mi diverto. Dai, qual è il vostro punto di vista? Come riuscite a bilanciare vita lavorativa e vita privata? Raccontatelo a Kiss se avete fatto scelte anche drastiche nella vita. In questo senso. Ora c'è una canzone nuova, Serenamente, Giulia Bresch.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Lavorare per vivere o
1: vivere per lavorare?
0: No, ma oppure lavorate per vivere o guardandovi indietro vi accorgete di aver vissuto soprattutto per lavorare? Sì, questa è la domanda. Rinuncereste ad una parte dello stipendio per avere più tempo libero? L'avete già fatto magari? Oppure pensate che oggi sì vogliamo, insomma, molti vogliono ottenere risultati senza accettare i sacrifici necessari. Qual è il vostro punto di vista? Come vi siete regolati nella vostra vita lavorativa? Ne stiamo parlando questa mattina.
1: Sì.
0: Leggevamo un po' di dati che i giovani, la nuova generazione, il lavoratore è sempre molto più attenta alla quello che viene chiamato work-life balance, il corretto bilanciamento della vita professionale e privata. Quindi sacrifico guadagni purché abbia il giusto tempo libero. Voi siete così oppure
1: però,
0: per la carriera bisogna per forza lavorare tanto?
1: Però ripetiamo il discorso che se tu ok rinunci alla carriera, guadagni di meno ma stai a casa con mamma e papà, perdonami, è tutto un va bene, nel senso che
0: mi danno la paghetta.
1: No magari lavori anche, però poi vabbè, stai a casa con mamma e papà, quindi non devi pensare a fare la spesa, non devi pensare magari a pagare
0: fare
1: un
0: scelte
1: mutuo.
0: Più sul tempo libero che sul lavoro. Bene,
1: certo.
0: Chi vuole fare carriera deve sacrificarsi un po' di più. E così il vostro punto di vista, tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore.
3: Bam!
2: I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Kiss Kiss.
5: Dimmi
4: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
5: Oh.
4: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Yes.
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spesa.

0: balance, cioè bilanciare bene il tempo libero, la vita privata con la vita lavorativa, l'inseguire costantemente la carriera ci toglie spazio per la vita vera, però poi è vero anche che si devono fare i conti con le bollette, con le scadenze,
1: con tutto.
0: E allora devi fare più ore di lavoro, c'è chi insegue la carriera a prescindere, a chi piace il lavoro e quindi non si ferma mai. Vi stiamo sentendo come riuscite a bilanciare lavoro, vita privata, e siete di quelli che fanno parte della YOLO Economy. YOLO è un acronimo che sta per You Only Live Once, cioè si vive una volta sola, e quindi me la godo di più, come dire, sacrifico un po' di stipendio per avere più tempo libero. Voi che scelta avete fatto?
1: Allora, parto con i messaggi di testo. Ah, perfetto. A 34 anni ho fatto un cambiamento importante a livello lavorativo. Lavoro qualche ora in meno e prendo lo stesso stipendio di prima. Ma prima di questo cambiamento ho fatto anche 3 lavori assieme. Alessia, ci vuole sempre una via di mezzo.
0: Ce n'è un altro.
1: Poi, guarda qua. Non ho vita privata, quindi lavoro Cinzia. Poi,
0: questa è un'altra storia.
1: Il problema principale per tutti i lavoratori sono le troppe ore. Stai una giornata via di casa, il giusto sarebbe tra le 6 ore e mezza e le 7 ore al giorno.
0: Va bene, sentiamo
1: Alessio.
0: Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
2: Fabrizio da Novara, io faccio elettricista, lavoro 10-11 ore al giorno, 6 giorni su 7, e quindi ho poco tempo da dedicare purtroppo a mio figlio che ha 9 anni, quindi la sera o la domenica il tempo che ho da dedicargli cerco di dargli il massimo della qualità e quindi recuperare la quantità con la qualità, facendoli fare attività, facendo sempre qualcosa di interessante per quello che posso.
0: Tutto chiaro, vai, buongiorno.
3: Io nel lavoro ho sempre fatto dei sacrifici, ma per migliorare la qualità della mia vita. I sacrifici si fanno sul lavoro.
0: La domanda che poi fanno quegli amanti della YOLO Economy, cioè, però poi fai sacrifici per migliorare la qualità della vita, ma ci riesci? Ce l'hai il tempo per goderteli questi sacrifici? Questa è l'altra domanda, no?
4: Allora, io sono un OSS e lavoro in una piccola casa di riposo, reduce da una settimana solo di notturni, mi accingo ad espletare i turni di 12 ore.
0: Bene, perfetto.
4: In più un altro spezzato domenica. Allora, io praticamente ci sono giorni che arrivo a casa, mi butto sul divano e non mi ricordo neanche più come mi chiamo.
0: Capito, quindi tempo per se stessi anche poco, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Danilo. Ma guardate ragazzi, io vorrei anche lavorare qualche ora in più, ma io qualche anno fa ricevo la lettera dell'INPS dove mi dà il resoconto dei miei contributi, della pensione. Io ho 57 anni, ragazzi. E mi danno come data di pensione 1 gennaio 2038, ovvero alla soglia dei 70 anni.
0: Ragazzi,
5: ora,
0: sarà
5: io
0: sempre
5: sì,
0: così,
5: vorrei lavorare, ma vorrei anche godermi un pochettino la vita e riposarmi.
0: Certo. Se non cambiano il sistema pensionistico, sarà sempre peggio. Andremo sempre in pensione più avanti.
1: Certo, perché
0: anche perché saremo un popolo di pensionati. I giovani ce ne sono sempre meno. Sapete come funziona il sistema pensionistico in Italia, no? I lavoratori di oggi pagano le pensioni ai pensionati di oggi. Quando saranno più i pensionati che
1: i
0: lavoratori,
1: giovani,
0: capirete lavoratori. Che il problema c'è. Tra poco il finale insieme su Radio Kiss Kiss.
6: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
7: È un po'

0: siamo i mattinieri, ricordate su Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7. Chiudiamo l'argomento che devo dire vi ha preso tanto il lavoro. Ieri l'abbiamo declinato in un modo questo argomento, oggi in un altro. Oggi come riuscite a bilanciare tempo libero e lavoro? Ci riuscite o è complicato?
1: Ciao ragazzi, sono Daniela del Busco. Ora ho 45 anni, ma a 24 per prendermi una casa e pagare il mutuo facevo tre lavori. Quindi cioè, i ragazzi di adesso non hanno voglia di lavorare, li vito il lavoro. Io lavoro in un supermercato. Bisogna farsi il cosiddetto fondo schiena.
2: Io ho svolto una libera professione per 14 anni, dopo 5 anni di università. È una gavetta impegnativa e lunga, però quando mi sono reso conto che la redditualità non era quella sperata, ho fatto un concorso pubblico, oggi sono in una pubblica amministrazione.
3: Sta meglio.
4: Io ho un'attività da 40 anni, mi è sempre mancato, è vero, il divertimento e tutto, però da una parte prendi, dall'altra parte e vai così, e la vita è così.
5: Io sono per lavorare per vivere, lavoro 8 ore, per fortuna lavoro vicinissimo a casa, quindi quando finisco di lavorare 10 minuti massimo 4 ore sono a casa e ho ancora il tempo di fare quello che mi piace.
0: Vedi l'importanza di fare casa e bottega, vedi, a volte va bene ragazzi, dobbiamo andare via. Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Purtroppo, torniamo in onda domenica
6: domenica con Cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno
0: e con i mattini invece lunedì dalle 5 alle 7. Oh, abbiamo un giorno di riposo che non avevamo dal 14 di agosto.
6: È vero, riposiamo domani.
0: 7 su 7, go go. Va bene, domani si dorme per quanto ci riguarda. Vi auguriamo davvero un ottimo fine settimana. In arrivo una canzone che ha fatto la storia della musica, AC/DC Highway to Hell dal 1979. Poi sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. La regia
6: Andrea Cimmino.
0: Saluto ad Andrea.

0: Beh, eravamo un po' preoccupati che qualcuno non si fosse svegliato e ci abbiamo pensato con una canzone intitolata Highway to Hell degli AC/DC, giusto?
1: Esattamente, sono le 6:57, buongiorno, ci colleghiamo subito con Umberto Prea per tutte le news, a tra poco.
2: A tutti una buona giornata e ben ritrovati in primo piano. La cronaca sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Esceri fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello. La donna, aggredita e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, era riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 e anche un amico. Vella si è poi tolto la vita. E a finale ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di 15 anni prima di suicidarsi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe spiegato il gesto. Voltiamo pagina. Interferenze russe sul voto italiano. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri italiani, sono al lavoro i servizi segreti per predisporre contromisure a tutela del processo democratico. Il direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Vittorio Rizzi, conferma che il rischio riguarda anche gli altri paesi europei chiamati alle urne tra quest'anno e il prossimo. Germania, Francia e Polonia alzano intanto il livello di allerta per le minacce russe e i rischi legati alla guerra ibrida. Al vertice di Weimar, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa e di aver orchestrato il fallito attentato con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino reagisce chiudendo le sedi del Goethe Institut in Russia. Il ministro degli esteri russo Lavrov attribuisce al cancelliere Merz ambizioni militariste. E sul fronte russo-ucraino, Putin apre alla possibilità di un accordo di pace e conferma i contatti tra Mosca e Kiev a livello di intelligence. Il presidente russo accusa però Zelensky di ostacolare i negoziati con le sue dichiarazioni sui rischi per gli aerei civili che sorvolano Mosca. Tensioni anche con la Norvegia dopo il sequestro di una nave russa alle isole Svalbard. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. L'inchiesta riguarda il possibile uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e l'eventuale violazione del dovere di neutralità. Il ministro della Difesa Crosetto invita a evitare condanne mediatiche. E siamo allo sport. Formula 1 comincia oggi il fine settimana del Gran Premio d'Italia a Monza, alle 12:30 le prime prove libere. Tennis, agli US Open, Flavio Cobolli raggiunge il terzo turno, Luciano Darderi affronterà domani l'australiano Sweeney. Oggi alle 17 Jasmine Paolini sfida la rumena Sorana Sirstea. Infine il calcio, in Coppa Italia il Palermo batte il Mantova 5-2, il Verona supera il Cagliari 2-1, questa sera Genoa Como apre la terza giornata di Serie A. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.

0: specifica, vorrei un momento verità dai nostri ascoltatori. Voglio sapere quanti anni hanno le persone che ci ascoltano in questo momento.
1: Vuoi fare un censimento sull'età?
0: Censimento come se fossi l'Istat.
1: Censimento sull'età.
0: Allora chiamate subito,
1: Apriamo il centralino allo 081 546 1212. Significa che dovete chiamare in questo momento, ok?
0: Sì, ci devi dire quanti anni hai tu che stai ascoltando Radio Kiss Kiss in questo momento.

0: Allora, attenzione, quanti anni hai? 0815461212. Chiamaci adesso e vieni in diretta con noi. Michele, buongiorno.
1: Ciao Michele.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, ciao Pippo.
0: Beh, quanti anni hai? No, lo dovete dire voi, non ve lo dobbiamo chiedere.
1: Dai, velocemente, perché
0: l'età
1: è una raffica,
0: non si chiede.
1: Quindi,
2: 47 fatti il 2 settembre.
0: 47
1: okay,
0: fatti.
1: Okay.
0: Bene.
1: Va bene. Ciao Michele.
2: Va bene.
1: Chi
2: saluto,
1: te.
2: Saluto l'amico Alfonso Paoletta.
0: Va possibile. Bene. Tanti okay, saluti.
1: Tanti
0: un abbraccio
1: saluti.
0: Ad Alfonso. Grazie.
2: Ciao,
0: chi
2: schissa
0: te. 0815461212.
1: Gaetano, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Gaetano. Allora, io ho 33 anni.
0: 33 anni.
1: 33.
0: Grande
1: tutto
0: Gaetano.
1: A posto per il resto?
3: Tutto bene.
0: Sì, grazie.
3: Sono in viaggio, che faccio il camionista, quindi sono in viaggio.
1: Quindi sei in viaggio, ti facciamo compagnia durante il viaggio. Va
0: buon
1: bene?
0: Lavoro, sì, chissà te, Gaetano.
1: Buon lavoro.
0: Grazie
3: animo,
0: mille.
3: Animo,
0: va bene, che dei mattinieri. Lui è rimasto ai mattinieri.
1: Vabbè, evidentemente si sveglia molto presto e inizia molto presto ad ascoltare la radio. Mattinieri, che salutiamo, che il programma che ci precede. 0815461212, Willy.
4: Buongiorno, tutto bene?
0: Ciao Willy, molto bene, piacere di conoscerti. Di dove sei Willy?
4: Io di Milano.
0: Di Milano, quanti anni hai Willy?
4: 22
0: anni. Grazie e buona giornata a te. Chissà te.
1: Età
0: buona
1: molto
0: giornata,
1: diverse fino a questo
0: grazie.
1: Momento.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, 22, 33
1: e
0: 46.
1: 47.
0: 46, sì.
1: 47. Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Pippo Adriano.
0: Vedi che le donne non chiamano per dire l'età che
5: io,
0: hanno. Ma perché?
5: Io ho 24 anni.
0: 24
1: anni. Hai 24 anni, bene.
5: Bene, da stamattina alle 4 si lavora.
0: Di dove sei Alessandro?
5: Bari,
0: grazie, chissà te.
1: Chissà te, buon lavoro.
0: E buona
5: ciao,
0: giornata,
5: grazie,
0: ciao.
5: Buon lavoro a voi.
0: Ciao. 0815461212. Beh, si dice che l'età una signora non si chiede, una donna non si chiede, quindi facciamo il gioco dell'età, dovrebbero dircelo.
1: Ma io
0: loro.
1: Ho trovato anche uomini che si offendono quando
0: è
1: chiedi
0: vero,
1: loro l'età.
0: È vero,
1: quindi,
0: Maria.
1: Cioè, è relativo. Maria, ciao.
6: Ciao, buongiorno, Maria da Siracusa.
0: Da Siracusa.
6: Ho 55 anni.
0: Sei la più grande finora dai nostri ascoltatori,
6: Con tanto piacere.
1: E sei anche la prima donna ad aver chiamato, sai?
6: E quindi questo mi fa ancora più piacere.
0: E quindi okay. Sei una prima donna, diciamo, va bene?
1: Schissa
6: almeno
1: te.
6: Per un attimo, dai.
1: Va bene.
0: Baci,
1: ascoltaci
0: grazie.
1: Sempre.
0: Ciao. Sara, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Da dove?
7: Da Altamura, provincia di Bari, stiamo venendo verso di voi.
0: Verso Napoli.
7: Volevo salutarvi, siete fantastici, bravissimi.
0: Che bella che sei,
1: grazie,
0: Sara, grazie.
1: Quanti anni hai? Te lo dobbiamo chiedere per forza.
7: 54 e non me ne vergogno.
0: E perché te ne dovresti vergognare? Ma stai scherzando?
7: No, vabbè.
0: È tutta esperienza, tutta vita vissuta,
7: certo.
0: Grazie mille.
7: E sono qui con un'amica che
1: sì?
7: ne ha 50? 58!
0: 58! Grazie mille.
1: Buon viaggio.
0: Ciao.
1: Francesco, buongiorno.
8: Buongiorno, chissà a tutti. Sono
1: allora,
8: Francesco e ho 57 anni.
0: 57 anni.
1: Di dove
0: ecco.
1: sei, Francesco?
8: No, c'è la superiore, vi ascolto da circa 30 anni.
0: Ah,
1: provincia di Salerno.
0: Quindi sei delle
8: sì.
0: zone di Adriana.
1: Mm-hmm.
0: Lei,
8: sì,
0: lo so, lei è molto conosciuta in quelle zone, si muove molto bene lì. La vedo
1: si
0: io.
1: Muove bene.
0: Quando vengo la vedo che si muove benissimo. Passa da un'attività all'altra dello shopping.
1: Sì, le vie dello shopping. Shopping dell'agro, Nocerino Sornese.
0: Grazie.
1: Schissa
8: sì,
1: a te.
8: È molto
0: ciao.
8: Conosciuta. Schissa a
0: tutti.
1: Ciao
0: sì,
1: Francesco,
0: molto
1: grazie.
0: Allora, 0815461212, abbiamo Antonio.
9: Buongiorno ragazzi, sono Antonio, 37 anni.
0: 37
1: bene.
0: Anni, torna ad abbassare la media che si era un po' alzata con gli
9: portati
0: ultimi.
9: Molto bene.
0: Portati molto bene, ma vorrei dire.
1: Beh, guarda, 37 anni portati molto bene quasi non vale, perché 37 anni sei giovane ancora, no?
9: Però ci sono anche persone che hanno 30 anni e si sentono già vecchi.
1: Beh, hai ragione, ho fatto di percezione, anche di vita.
0: Grazie, grazie, giovanotto, chi schissa te. Antonella, buongiorno.
1: Ciao Antonella.
10: Buongiorno.
1: Sì, noi ti sentiamo, Antonella.
0: Niente.
1: No, ha deciso di mettere giù.
0: No, l'è caduta la linea, credo, perché abbia avuto qualche problema.
1: O forse non ci sentiva. Allora, 0815461212, abbiamo Enrica. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Enrica.
11: Ho 62 anni, mi chiamo da Ferrara.
0: Hai detto 62? 62. Va bene, grazie mille Rica, buongiorno e saluti a Ferrara, a grazie mille, un abbraccio alla bellissima città degli Estensi che ti salutano, Adriana, eh?
1: Sai che non ci sono mai stata?
0: Eh sì, è molto bella Ferrara.
1: Mai.
0: Va visitata, assolutamente sì. 0815461212. Vediamo chi c'è al telefono.
1: Adele.
0: E Adele è caduta. Adele, ci sei?
10: Ciao.
1: No, ciao Adele, buongiorno.
0: È caduta
1: sei
0: Andrea,
1: Adele?
0: Secondo me.
1: Sì, ciao, ci sei, buongiorno Adele. Buongiorno, noi ti sentiamo. Di dove sei, Adele?
10: Napoli.
1: Di, sì. Sì.
10: 55
1: anni. Parli un po' sottovoce.
0: Grazie, Adele. Goditi la giornata, chi schissa te. Abbiamo al telefono. Ciao, Alessandro.
12: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao, buongiorno, da dove?
1: Ciao, Alessandro.
12: 30 anni da Oggiono.
0: 30 anni da Oggiono, che è in provincia di
12: Lecco.
1: Okay.
0: Perfetto. Grazie mille. Ciao Ale.
12: A voi, buona giornata.
1: Anche
0: a te. Grazie. Ciao. Andiamo sotto la doccia.
1: Lo chiudiamo.

0: grazie alla nostra ascoltatrice che ci dà la possibilità di suonarvi un pezzo bellissimo che è del 1984. Questa è una canzone manifesto, no?
1: Bellissima.
0: Quando pensiamo anche all'amicizia.
1: Sì,
0: in
1: è
0: generale.
1: Una di quelle, come quella di Riccardo Cocciante, no? Sull'amicizia.
0: Adesso non mi far venire in mente perché ho questa musica sotto.
1: Ci vorrebbe un amico. Antonello Venditti su Radio Kiss Kiss.

0: Davvero amico, la canzone di Antonella Venditti su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di stress da rientro, ovvero di quando, diciamo, le persone tornano dalle vacanze e hanno, diciamo, un serio problema ad affrontare le fatiche della nuova stagione. Questo succede spesso e volentieri, lo stress da rientro che arriva poco dopo, diciamo, la fine delle vacanze.
1: Uno o due giorni, cioè nel senso
0: o due settimane massimo.
1: Ma nei casi c'è proprio più
0: di chi proprio ha tirato la corda, l'ha distesa tanto la corda che prima di rientrare ci mette due settimane.
1: Allora, io quest'anno ci ho fatto caso, perché poi ci devi far caso.
0: Sì.
1: E il mio stress da rientro è cominciato un giorno prima che finissero le vacanze.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, dovevo tornare dalle vacanze la domenica e lo stress, l'ansia di tutto quello che dovevo fare.
0: Il traffico anche.
1: È cominciato il sabato, quindi il sabato mattina mi svegliai con l'ansia perché lunedì si ripartiva per tutte le cose che devi fare, riorganizzare.
0: Anche
1: quindi
0: io.
1: Quest'anno a me lo stress è iniziato prima della fine delle vacanze.
0: Io dovevo rimanere in vacanza, tra virgolette, al mare ancora tipo uno o due giorni. Però ho deciso, la domenica mi sono svegliato.
1: Soprattutto quando hai
0: degli
1: impegni. Basta, te ne vuoi andare perché poi non ti godi più il
0: momento. Voglio tornare a casa.
1: Certo che abbiamo un caratteraccio, perché non so se sia un fatto comune.

0: Chissà te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chissà te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: volo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Rodrigo, un artista bravissima che ha il corpo esile, la mente fine, soprattutto le spalle larghe, perché frequenta un genere musicale come il rock e lo fa molto molto bene.
1: Beh, è diventata tra le cantanti più ascoltate al mondo in brevissimo tempo, lo era già, ma adesso ha conquistato un po' una maturità artistica diversa.
0: Bravo Olivia Rodrigo, che ha cantato Drop Dead solo per noi, in esclusiva stamattina.
1: Allora, intanto sono le 8:21 e noi siamo pronti a recapitare i nostri gadget. Come al solito, intorno a quest'ora
0: vi regaliamo i gadget,
1: siamo il nostro buoni, pacco gadget.
0: Siamo persone buone che hanno deciso di fare del bene ai nostri ascoltatori e quindi regalano i gadget a qualcuno che riesce ad indovinare quello che accade adesso.
1: Allora facciamo ascoltare il rumore, stavolta tocca al rumore, un suono prodotto e voi dovete indovinare di cosa si tratta.
0: Andrea, che hai fatto?
1: Era solo questo? Aspetta.
0: Allora Andrea, spero che non sia il suono prodotto da te.
1: Okay.
0: Andrea! Ma è pazzo?
1: Risentiamo. Ok, questo è il rumore.
0: Si è registrato quando è andato in bagno?
1: Non lo so se l'ha registrato lui oppure se ha preso un rumore già bello fatto. Ok.
0: Non evitiamo di dirle.
1: Non diciamole sta roba perché sono le 8 del mattino.
0: Ecco perché
1: 8:22.
0: Sei lì in regia e noi siamo qua a parlare al microfono.
1: Allora, al 347-490-0042 mandateci le vostre note vocali.
0: Che rumore!
1: Faremo la raffica di note vocali e cercheremo di capire chi sarà il più veloce a individuare questo suono.
0: Allora,
1: questo rumore.
0: Io non ho capito proprio, zero.
1: Ma
0: possiamo risentire un attimo, grazie. Ma a me sembra quello.
1: No.
0: Tu le fai diversamente?
1: Io non le faccio.
0: Ah già, scusa, sono pentali di rose. Allora, 347-490-0042, scatenatevi che dobbiamo regalarvi sti gadget, va bene?
1: Cominciamo a sentire un po'.
2: È uno starnuto, Michele da Novara.
0: No, ma che starnuto, Michele da Novara? Non è uno starnuto.
1: No, non è
0: che
1: questo.
0: Che starnuto è?
3: Ragazzi, è il rumore della fascetta in plastica, quelle da elettricista, quando si chiudono.
0: Io le uso tantissimo, spesso, soprattutto nel periodo di Natale.
1: Ho capito
0: qual è.
1: Ah, quelle sottili, sì, ho capito.
0: No.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Stefania da Bologna.
0: Ciao Steffi.
4: Per caso è un trapano elettrico?
0: No.
4: Un cacciavite elettrico?
0: Non è un trapano elettrico, no.
4: Avvitatore.
0: Non è l'avvitatore, no. Va bene, allora risentiamo il rumore l'ultima volta, Andrea, per l'ultima volta e poi dopo lanciamo la prossima canzone, prego.
1: Aspetta.
0: Sembra sempre più quello. Vabbè, okay. Basta.
1: Questo rumore in questione, tra un po' scopriremo chi ha vinto attraverso le vostre note vocali che ci state inviando e continuate pure a farlo al 347-490-0042. In arrivo su Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella, questo pezzo del 2002, Daniele Silvestri, Salirò.

0: Daniele Silvestri.
1: Aspetta, eh.
2: Bomba.
1: Bomba.
0: Salirò su Radio Kiss Kiss. Mamma mia, 24 anni di canzone. Cioè,
1: infatti,
0: sembra
1: infatti.
0: Ieri.
1: Allora, sentiamo nuovamente il rumore prescelto e poi dopo raffica di note vocali. Vai.
0: Allora, noi dobbiamo regalare sti gadget e diciamo che una canzone che abbiamo sentito, Salirò, potrebbe centrare qualcosa.
1: Questo è un po' un indizio.
0: Sì.
1: Dai, così
0: vai.
1: Acceleriamo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniela da Napoli. È il rumore della macchina che non parte per batteria bassa.
0: No. Allora, Adriana, li ha provati tutti i rumori delle macchine che non partono. Questo non ti risulta, giusto?
1: No, non mi risulta.
0: Bene.
1: No, non è quello.
0: Non è quello.
4: Pistola pneumatica da meccanico, Nicolas da Bergamo. Ciao ragazzi.
0: Ciao Nicolas, ma non è la pistola pneumatica da meccanico.
1: È un rumore un po' più semplice.
0: Mi piace la pistola pneumatica,
1: semplice.
0: È quella che svita, giusto?
1: Sì, sì, è molto divertente. Molto
0: bellissimo.
1: Divertente. Sentiamo.
5: Ragazzi, è la pistola svita vita d'aria compressa.
0: No.
5: Antonello, campo basso.
0: Antonello è venuto con una secumera, ragazzi. Ho risolto! È la pistola che svita vita. No.
1: No, non è quello.
0: No, ci azzecca niente.
4: Potrebbe anche essere una messa in moto di un motore,
0: potrebbe anche essere, ma non lo è. La messa
1: non
0: in moto di un motore.
1: Allora, diciamo che non ha a che fare con un lavoro specifico. Cioè, non è appannaggio solo di chi fa un
0: come
1: lavoro.
0: Come Adriana, non ha a che fare con un lavoro, quindi...
1: non ha a che fare con nessun lavoro. Tra poco sicuro.
6: Quando sgombi qualcosa con l'aria dentro.
1: Quando sgonfi qualcosa con l'aria dentro.
0: Quando sgonfi qualcosa.
1: Ah, è un rumore prodotto da qualcosa. Anche un palloncino
0: che si sgonfia. Potrebbe essere, ma non mi pare.
1: No, non è quello.
0: No.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. È una portiera che non è stata lubrificata. Giuseppe da Minturno.
0: Giuseppe da Minturno, Giuseppe no.
1: No, caro
0: Giuseppe.
1: È più facile. Diciamo che ha a che fare con qualcosa che
0: bene o male, soprattutto in inverno,
1: abbiamo tutti.
0: Eia, non... tu l'hai detto così, però.
1: Non l'ho detto, però ho usato un altro verbo, però.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Benedetta.
0: Ciao.
8: E secondo me è una svita gomme.
0: Non è una svita gomme, Benedetta.
1: No,
0: anche
1: Benedetta,
0: tu con la tua
1: ti ha suggerito male i tuoi genitori.
0: Io, la mamma e papà.
9: Ciao. Per me è un palloncino quando si sgonfia e vola via.
0: No, non è il palloncino quando si sgonfia. No, quello era Andrea che magari aveva prodotto quel rumore. Comunque era dell'aria che fuoriusciva, nello stretto, diciamo, no? Quindi.
1: No, vabbè, no. Dai.
0: E il palloncino è così.
1: La radio è immaginazione, ci fa immaginare delle cose.
0: Che ti faccio immaginare?
1: No, niente.
0: Il palloncino che si sgonfia esce dallo stretto.
1: Ma non è il palloncino che si sgonfia.
0: Vai.
1: Diciamo che è un suono prodotto da una cosa che. Soprattutto in inverno abbiamo tutti. Oh. Dai.
10: Attrezzo per svitare i bulloni della ruota della macchina da gommista.
0: Purtroppo
10: ciao,
0: io
10: sono Vito.
0: Ciao Paolo, ma io in inverno non ho l'attrezzo per svitare i bulloni.
1: Non ce l'ha manco d'estate.
0: Per le gomme invernali. Se tu hai detto che ce l'abbiamo tutti, Adriana, vuol dire che ce l'abbiamo quasi tutti. Io penso tutti.
1: Allora, se volessimo cambiare il verbo, una cosa che indossiamo tutti, va?
0: Pure, dai.
1: E così abbiamo aiutato.
11: Me è lo scotch, un altro adesivo.
0: Perché lo scotch, non indossiamo mica lo scotch. Vabbè, andiamo avanti.
12: Buongiorno, sono Diana da Como.
0: Guarda,
12: secondo me la proboscide di un elefante.
0: La proboscide, sentiamo se può
12: starnutisce.
0: Essere.
12: Starnutisce.
0: L'elefante che starnutisce, alza la proboscide e starnutisce.
1: No.
0: E addirittura.
1: Però sì. Che ora che l'hai detto, potrebbe essere.
0: Potrebbe
1: però
0: sembrare
1: non è
0: l'inizio
1: questo.
0: Di uno starnuto di un elefante. L'inizio proprio, ma non. Vai.
4: Allora, è il rumore di una scala?
0: Non è il rumore di una scala. No, in inverno le scale sono pure d'estate. No, vai.
13: Buongiorno da Francesca dalla Calabria. Secondo me è quando tiri su col naso.
0: No, Anna, già quando ha detto
1: tiri su. È veramente
0: su,
1: un elefante.
0: Quando ha detto tiri su e pensavo che avessi indovinato.
1: È invece... qualcosa che si tira su, ma si tira anche giù.
0: Si tira. Sì, hai fatto il gesto.
1: Vabbè, che ci guarda in TV, ha capito. Dai, però dobbiamo anche regalare i gadget. Non è che possiamo stare qua tutto il
0: quattro
1: tempo.
0: Quattro anni. Ce l'abbiamo noi il vincitore.
1: Qualcuno ha scritto. Giuseppe,
14: no. Buongiorno, è un avvitatore.
1: No,
0: non è
1: un avvitatore. No.
0: Ragazzi, ma stanno arrivando migliaia di messaggi.
1: È un indumento, è un indumento. Dai, lo indossiamo soprattutto d'inverno.
13: Quando ti soffi il naso.
0: No, niente.
1: No.
0: Stanno impazzendo gli ascoltatori.
15: Ciao, Chiara da Lecco, per me è la chiusura della zip di un giubbetto.
0: Bravi!
15: Ciao.
1: La cerniera lampo, la giubbino che sale su.
0: È la lampo.
1: Io, tra l'altro, si chiama Chiara?
0: Da Lecco, sì, sì, la nostra, okay, la salutiamo, facciamo i complimenti, che è stata la più veloce. Io, tra l'altro, ai tempi di Facciamo Candy Candy, uh-huh, che era un gioco erotico-comico, feci, girai un film con gli ascoltatori che si intitolava La Lampo di Aladino.
1: Ah, bene. Comunque, Chiara, brava, ci abbiamo messo un po' di tempo, però hai portato a fatto casa i gadget. Vabbè, di Radio Kiss Kiss. Baci,
0: grazie,
1: a tutti.
0: Complimenti.
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Kiss, kiss.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
18: Kiss, kiss.
21: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco. Ingresso libero. More than a race.
18: Kiss, kiss.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Yes, yes.
23: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
24: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Yes, yes.
25: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
26: Ottimo!
25: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
26: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
25: Capisci perché ti ho sposato.
26: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
27: Iperceramica.
18: Kiss, kiss.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Posso dire, sono mesi che amo questa canzone, ma io non avevo mai visto che faccia ha Peggy Gou.
1: Ma vista veramente?
0: Sì, è molto carina.
1: Ma molto!
0: Molto carina, molto bella.
1: E diciamo, questo duo con Ayra Starr ha dato i suoi risultati.
0: Ah, mi piace tanto, io è una canzone che ascolto spesso e volentieri con tanto piacere. Allora, Adriana, questo weekend è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, eh?
1: Ed è proprio lì che vi aspetta anche Radio Kiss Kiss con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Fino a domenica, questa domenica 6 settembre, in Piazza Cambiaghi, quindi nel cuore di Monza, ci saranno 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Facciamo giusto qualche nome.
0: Sono tantissimi: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Marken Cremon, Niccolò Filippucci, Noi Paci, Settembre e tanti altri.
1: E tanti altri. Allora, l'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui vi consigliamo di prenotare subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo parlato prima, Pippo, di vacanze. Abbiamo detto, cioè abbiamo cominciato alle 7, che
0: lo stress da rientro,
1: quanto dura il beneficio. Però sappiamo anche, e l'abbiamo visto sui social, ora c'è chi vede i social e chi mente, che abbiamo fatto delle vacanze meravigliose. Gli italiani fanno delle vacanze stupende. Molto spesso queste vacanze le fanno, ma le pagano dopo.
0: A rate.
1: C'è questa tendenza, se proprio volessimo chiamarla così, a pagare le vacanze a rate.
0: Buy now, pay later.
1: Esatto, cioè
0: compra ora, paga più tardi
1: e paga dopo.
0: All'inizio, quando si faceva sta roba, la gente urlava lo scandalo, cioè, ma è vergognoso, ma non si fa quello che non ci si può permettere. Fai quello che puoi fare, non fare quello che non puoi fare. Invece oggi questa roba è stata totalmente sdoganata.
1: Beh, ognuno fa
0: sembra
1: quello che
0: siano
1: vuole.
0: Milioni gli italiani che usufruiscono di questo tipo di pagamento, cioè il pagamento a rate dopo aver fatto le vacanze.
1: Diciamo che è una possibilità, no? Che viene offerta un po' anche a chi le vacanze non può permettersele, nonostante i sacrifici di un anno intero.
0: Anna Chiara sta pagando le vacanze del 79 adesso, sta finendo adesso.
1: Quelle dei nonni sta pagando. Paga le vacanze dei nonni. I debiti poi si tramandano, no?
0: Esattamente.
1: E allora, insomma, senza giudicare, noi ascoltiamo e non giudichiamo. La verità è, siete andati in sbattimento per organizzare o comunque per concedervi una settimana, due settimane o qualche giorno di vacanza?
0: Esatto.
1: Vi è mai capitato di fare le rate per andare in vacanza? Vi è successo quest'anno? Vi è successo negli anni passati?
0: Avete sperimentato? Non siete d'accordo? Siete d'accordo con quelli che fanno le vacanze e poi le pagano, insomma, a rate mensili, tipo si ritrovano a dicembre, a Natale, a Pasqua, ancora a pagare le vacanze dell'estate precedente. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Lo avete fatto? Se l'avete fatto, meglio ancora, ce lo raccontate. 347 490 0042, mandateci un vocale così lo ascoltiamo. Lo ripeto: 347 490 0042. Grazie.
1: Anche se avete messo via dei soldi, insomma, per tutto l'anno, per farvi una settimana di vacanze, ne parliamo tra pochissimo con voi. Intanto su Kiss Kiss c'è Gaia, un'altra delle canzoni belle di quest'estate. Bossa Nostra.

0: Cosa Nostra. Che bella la canzone di Gaia. A proposito di Gaia, devo salutare due bimbe che ci stanno ascoltando. Una si chiama proprio Gaia, insieme a Giordana, sua sorellina. La sua sorellina, insieme a papà Massimiliano, stanno andando al primo giorno di scuola oggi.
1: Già?
0: Eh sì.
1: Ok, in bocca al lupo a
0: Tanti
1: Gaia
0: saluti.
1: E Giordana. E un saluto speciale a Massimiliano, il papà.
0: Il papà. E poi saluti a Barbara, che a Palermo mi sta aspettando.
1: Ok.
0: Ha detto ci vediamo stasera.
1: Hai detto ti aspetto per picchiarti,
0: no,
1: vero?
0: No, no, no, no, Barbara, stasera portatemi a mangiare cose tipiche. Ho tanta voglia di cose tipiche.
1: Ah, tanta voglia di perdere questi due chiletti subito subito.
0: A Palermo. Rosario da Bari, buongiorno.
1: Ciao Rosario.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
1: Scusami, ti ho chiamato Rosario.
2: Buongiorno.
0: Allora.
2: Oh, Madonna.
0: Rosaria, a Bari com'è oggi? Fa ancora tanto caldo?
2: No, un po' meno, un po' ventilato, quindi siamo un po' meglio. Due giorni che siamo
0: restiamo. State un po' meglio. Allora, tu sei stata a New York o ci devi ancora andare?
2: No, ci sono stata 2 anni fa, abbiamo fatto un giro dei 15 giorni.
0: 15 giorni? Quanto ti è costato?
2: Più o meno 7.000 euro.
0: 7.000 euro? Hai
1: in
0: fatto
1: due.
0: Un finanziamento, giusto?
2: Sì, sì, avevo già pagato il viaggio, però avevo altre cose che dovevo fare lì, quindi ho fatto un finanziamento di 5.000 euro.
0: Di 5.000 euro. E come si fa? Sei andata nell'agenzia e l'agenzia ti ha fatto direttamente il finanziamento per il viaggio?
2: No, no, no, io l'ho fatto in banca perché l'agenzia l'avevo già pagata per metà, quindi.
0: Ah, quindi tu hai fatto il finanziamento in banca e hai finito già di pagare le rate di questo viaggio di 2 anni fa o le stai pagando ancora?
2: Sì, sì, sì, no, l'ho finita di pagare, le ho finite di pagare.
1: Ma a distanza di 2 anni, Rosaria, ne è valsa la pena? È una cosa che rifaresti oppure no?
2: Sì. Sì, assolutamente sì.
1: Lo rifaresti?
2: Avevo la certezza di stare tranquilla con i soldi, quindi quel viaggio lì è valso tutti.
0: Quindi te lo sei goduto perché hai detto tanto, non è che cioè ce la faccio a pagare le rate, non ce la farei se dovessi pagare tutto in una volta, giusto?
2: Certo, certo,
0: hai vissuto
2: infatti
0: il viaggio così e quindi te lo sei goduto di più.
2: Serenità, certo,
0: senza
2: certo,
0: ristrettezze. Senza ristrettezze, perché poi se uno fa un viaggio e non ha tanti soldi da spendere,
1: è inutile andarci.
0: Diventa un po' insopportabile,
2: certo,
0: perché sei lì diventa faticoso poter fare le cose, vedere le cose.
1: Quando
2: anche
1: sei fuori
2: sono viaggi che non puoi fare tutti i giorni, quindi o li fai con l'animo sereno o non li fai proprio.
0: È vero, è vero. Anch'io voglio andare a New York,
1: che
0: sarà il mio prossimo viaggio.
2: Io ho fatto New York, San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
0: Bene, bene. Hai capito,
1: okay,
0: Adriana? Voglio andare a New York.
1: Sì, Pippo, ci mandiamo a New York.
0: Volevo essere chiaro.
1: Ti mandiamo noi a New York.
0: Volevo essere chiaro.
1: Sì, sì, ti mandiamo noi a New York prossimamente.
0: A New York mi mandate?
1: Ti mandiamo a New York.
0: Da come l'hai detto, se mi volessi mandare da qualche
1: altro. Ci puoi andare per 10 anni di fila a New York.
0: E rimanere.
2: Con te, Pippo.
0: Vuoi venire pure tu, Rosaria?
2: Di nuovo, certo.
0: Mi fai da guida, va bene. Comunque, allora, okay. Rosaria ha fatto il viaggio, ha fatto le rate, le ha pagate. Scusa, posso chiederti quanto era una rata? Di quanto?
2: Sì, più o meno sui 180 euro.
0: 180
1: Vabbè,
0: euro.
1: Abbordabile.
0: Le ha pagati,
2: certo.
0: Già, il viaggio l'ha fatto, è felice. Che vuoi da sta donna?
1: E lo consiglia, cioè se avete la possibilità di fare un'esperienza unica, che è quella di un viaggio bello, come per esempio hai fatto tu con New York, tu consigli di fare le rate.
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, nel senso, non è totalmente sbagliato fare le rate per andare in vacanza.
0: Vedi?
2: Assolutamente.
0: Bene.
1: Grazie, Rosaria.
2: Grazie a voi, ragazzi. Un bacio.
1: E ascoltaci sempre. Kiss a te.
2: Assolutamente. Ciao, buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Kiss a te. Grazie.
3: Kiss, Luca da Napoli. Odio profondo e radicato verso le persone che fanno i debiti per andare in vacanza.
0: No,
1: non dobbiamo
3: vivere
1: essere
3: la vita in base alle proprie possibilità.
0: Ma la vita
3: io
0: è cambiata.
3: Quando avevo pochi soldi facevo, a volte non facevo le vacanze, a volte le facevo e le facevo molto limitate. Quando ho avuto qualcosa di soldi in più ho fatto vacanze migliori.
1: Allora posso dire bisogna giudicare o non bisogna bacchettare chi
0: io
1: decide di fare così?
0: Personalmente ho sempre vissuto come vive lui, cioè nel senso che le cose che potevo permettermi le ho fatte, quelle che non potevo permettermi in quel momento non le ho fatte, però rispetto chi fa come la nostra Rosaria che era felice, l'ha fatto.
1: Molto spesso ci
0: dovrei
1: sono
0: dire che odio, no, mi sembra
1: allora
0: di
1: ci sono persone che lavorano e lavoreranno per una vita intera e purtroppo gli stipendi sono talmente bassi che non potranno mai permettersi di fare una vacanza, quindi che utilizzino questa formula che viva Dio c'è da un po' di tempo a questa parte, allora va anche bene così. Per chi siamo noi per giudicare loro che decidono di fare le rate per una vacanza? Abbiamo anche Damiano al telefono, buongiorno.
4: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Ciao Damiano. Ciao. Damiano, tu come sei messo in quanto a vacanze e soprattutto a prestiti per farle, diciamo, prestiti in denaro?
4: Allora, io quest'anno devo fare, vabbè, la terza. Io generalmente per via del lavoro vado sempre nel weekend. Okay. Però ho escogitato, diciamo, il metodo che ormai sta andando un po' di moda, quindi quello del pagamento in tre rate. Nel
0: in
4: senso
0: tre
4: che
0: rate?
4: Tu paghi,
1: sì,
4: la prima parte subito, poi già paghi dopo un mese la seconda e poi la terza. Diciamo che quasi non te ne accorgi.
0: Quasi non te ne accorgi. Ti costa molto meno, no? Quanto hai speso per la tua vacanza che hai ratizzato?
4: Allora, sono stato a maggio una manifestazione di auto nel nord Italia, in Emilia Romagna, quindi siamo più o meno sui 500 euro. Mm-hmm. Poi sono andato per una questione lavorativa su nel nord Italia il mese scorso, idem, siamo sui 300 euro tra aereo e nave. Settimana prossima dovrò andare sul lago di Garda per qualche giorno.
0: Ah, che bello.
1: Quindi, beh, tu hai fatto delle rate per questi, diciamo, per queste mini vacanze non consecutive pure, giusto?
4: Esattamente, anche okay, perché poi è comodo, perché comunque sia, sì, uno di tanti soldi li spende, però se ne rendi conto.
0: Però hai già pagato tutto o ancora no?
4: I primi viaggi sì, adesso ho iniziato a pagare quelli che dovrò fare la prossima settimana.
0: Ah, ok, vedi?
1: E sì, ti trovi bene facendo così o a un certo punto ti avvilisci? No, è la prima volta che trovi questa formula?
4: Per i viaggi sì, però lo utilizzo anche per tante altre cose ed è, a mio avviso, è molto comodo, perché comunque sia, per spendere, diciamo, contenuti sui 500-600 euro è comodissimo.
0: No, la signora di prima aveva speso 7000 euro.
1: 7000 euro.
0: Esatto, un po' diverso. Allora, dipende,
4: è una cifra decisamente diversa, però magari come me che, insomma, facciamo mordi e fuggi per quanto riguarda i viaggi, secondo me è una buona soluzione.
1: Bene. Dai, non hai fatto un prestito, diciamo, molto molto grosso, cioè una cifra abbordabile, giusto, che ti consente anche di pagarla a breve tempo.
4: Esattamente, okay, sì, assolutamente.
0: Bene. Va bene. Grazie infinite. Grazie per
1: essere con te,
4: ragazzi. Ciao a te.
0: Iglesias, a tutta la Sardegna, e grazie mille anche al nostro ascoltatore che mi ha scritto un bel messaggio, lo ringrazio, mm-hmm, Antonio, che ha visto una serie TV per Rai 1 in cui ho avuto
1: dove
0: un ruolo.
1: Dove tu avevi
0: con
1: un
0: Beppe
1: ruolo.
0: Fiorello, grazie, okay, mille, ciao, chissà te.
5: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Kiss Kiss, la nostra nuova stagione radiofonica. Noi vi aspettiamo lunedì mattina dalle 7 alle 9, sempre su Radio Kiss Kiss e ovviamente in diretta su Kiss Kiss TV.
1: Grazie mille davvero a tutti. Come sempre, un'ora si chiude con un successo. Questo, so, c'è poco da dire. Si intitola I Just Can't Stop Loving You, del grande re del pop Michael Jackson insieme a Syda Garrett, ed è un pezzo del 1987.
0: Arrivano.
1: Vediamo appuntamento domani alle 7.
0: Arrivano Giannini e Vitale. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: I just can't stop loving you.
1: Lo so, non riesce.
0: Saluto il bimbo Lorenzo che da quando ha visto il biopic su Michael Jackson ci ha preso la fissa e questa è una delle sue canzoni
1: preferite. L'ho visto ballare fuori dal normale il Moonwalk.
2: Ma adesso ragazzi, noi sai cosa facciamo?
0: Cosa facciamo? Partiamo!
2: Salutiamo.
0: Senti,
1: Pippo?
0: Dove?
1: Pippo. E Adriana li salutiamo? No.
0: No,
2: venerdì, no.
0: Salutiamo Pippo, Adriana, Anna Chiara.
2: Sì. Hai fatto bene, sono due, ho scoperto sono due, c'è un'Anna e una Chiara. Poi ti racconterò perché.
0: Senti, a te dove ti aspettano stasera?
2: Non lo so, credo sto aspettando l'invito, devo dire la verità.
0: Sì?
2: Sì, perché c'è la festa oggi, si festeggia. Sì. 4 anni!
0: Ah!
2: Caro
0: quattro
2: mio, record! Che... non ti hanno invitato a te?
0: No,
2: non
0: mi
2: hanno
0: invitato. A te sì.
2: Poi diremo quale record, però per il momento sul volume che inizia la giornata di Good Morning Kiss Kiss.
0: Ti partiamo!

0: Arrivano già i messaggi. Grandi. Di buon lavoro ragazzi, buongiorno ragazzi, grazie a Stefano, grazie a Davide, grazie a Mary.
1: Grazie, manca un grazie.
0: No.
1: Ma quando dicono ragazzi secondo me ci pigliano in giro.
0: Preparatevi perché

0: Stria. Volevo dire Arduino, sì, che è uno dei responsabili della TV che in questo momento è sopra di noi.
1: Ringraziamo.
0: Che per quella cosa che mi ha appena detto, devi prendere il numero perché c'è prima mia moglie.
1: Certo,
0: capito?
1: Certo. Non vi dico cosa ha detto, ma potete immaginare. Intanto, la cosa più importante è questa: segnatevi il nostro numero che è 347-490-0042. Memorizzatelo. Perché adesso vi chiediamo subito una cosa legata a.
0: Legata ai nostri animaletti, per chi ha la fortuna di averne qualcuno in casa. Fortuna, attenzione.
1: È una fortuna, assolutamente.
0: Allora,
1: però...
0: qualcuno si è accorto che durante l'estate i nostri animaletti, i nostri pet, cani, gatti, ma non solo, tendono a mettere un po' di peso. Hai capito?
1: Perché fanno come i padroni, lo dicono. Magniamo.
0: Allora, vi chiediamo subito: siete del team animali domestici straviziati dal punto di vista alimentare e non solo?
1: Sì.
0: Oppure siete di quelli che li tengono a bacchetta con regime alimentare militare?
1: Siete i Rottelmeier della situazione. Bravissima. Una crocchetta e una crocchetta.
0: Siete di quelli che hanno un animale domestico che ha lo stesso peso di vostro zio? O di quelli che hanno il proprio pet in splendida forma?
1: Allora, non valgono mogli, suocere e quant'altro. No, parliamo di pet. Qualsiasi tipologia, va bene? Fatecelo sapere.
0: 347-490-0042. Anzi, volendo, mandateci anche una bella foto giusto per capire. Ecco che
1: ci fa sempre... somiglia.
0: Ci fa sempre piacere vedere le fotografie dei vostri pet, dei vostri animali domestici.
2: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: well. Questa è Radio Kiss Kiss con Maxi e Max. Quante fotografie, ma noi vogliamo anche i vostri messaggi sinceri e onesti.
1: Perché dalla foto si intuisce se è sovrappeso o meno, ma vogliamo saperlo da voi.
0: No, non è che si intuisce, si capisce. Si capisce quanto siano viziati i vostri animaletti.
1: C'è una foto di due gatti. C'è una foto di due gatti che uno sembra a custodia dell'altro, perché sono anche uguali. Se non lo apri, ne esce un altro.
0: Ribadiamo, siete team animali domestici straviziati, stravissuti.
1: Salurati!
0: O dal punto di vista alimentare, chiaramente, certo. Oppure di quelli che li tengono a bacchetta con regime alimentare veramente.
1: Che li portano dal gattologo. Dal gattologo. Devi mangiare così o meno.
0: Sentiamo qualche messaggio, dai. Intanto salutiamo anche Francesco e Maria che ci hanno mandato una fotografia di un cane, ragazzi. Guarda, gli manca solo il pomello dell'acqua calda e l'acqua fredda. Però faccia simpaticissima.
1: È l'1-1, è un boiler con le zampe.
2: Ciao, io sono Daisy. E le mie gatte, Tolly e Trilli. Sono una abbastanza in forma, l'altra è il doppio di del normale. Però me le tengo così, anzi non voglio che dimagriscano. Ciao Daisy da Milano.
1: Uno frega il mangiare all'altro.
0: Tolly e Trilli. Poi c'è un gatto, si chiama no, il gatto non lo so, ma lei si chiama Rina, ha mandato la foto di un gatto, è striato, le striature sono talmente larghe che guardandolo rischio di finire ipnotizzato.
1: Una zebra, non è un gatto, è una zebra.
3: Buongiorno, io ho più di 10 gatti e vi assicuro che loro mangiano meglio e più di me. Chissà tu.
1: Mamma mia, 10 gatti, tanta roba.
0: Continuate a mandare messaggi audio, non soltanto foto.
1: E intanto guarda che arriva
0: Laura Pausini. Anche lei ha mangiato. C'è una notizia su di lei, ragazzi.

0: Io ultimo quando abbiamo cantato questa canzone.
1: Ti ricordi?
0: Cioè, bellissimo, veramente.
2: E chi se lo dimentica? Sono passati 2 mesi, sembra però 2 anni fa che c'eravamo, eravamo a Tor Vergata, abbiamo aperto il concerto di Ultimo. Per noi è stato un privilegio ed è stato bellissimo poter stare con un momento 2500 persone.
0: 250.000, ma perché hai problemi con i numeri anche, tra tutti i problemi che hai?
2: Io ho detto
0: 250.000 persone. 200,
2: io che ho detto?
0: 2500 hai detto tu. Cioè, ti rendi conto?
2: Ho problemi con i numeri.
0: Cioè, hai sbagliato per 100.
3: Qual è il problema vostro?
0: Che perché Raffa ha dei problemi, vabbè, non solo questo. Comunque, veramente un'emozione incredibile. Sappiamo che c'è, siamo andati con Radio Kiss Kiss, sappiamo che c'erano anche tanti nostri ascoltatori, quindi abbiamo rivissuto per un attimo un momento.
2: È sempre bello comunque rappresentare Radio Kiss Kiss, a noi piace veramente,
0: sì,
2: tanto.
0: In questi casi tantissimo, anche soprattutto. E ecco, per esempio, un requisito che magari potrebbe avere è quello di, per piacere una persona, stiamo parlando oggi di questo, quello di portarti ai concerti. Potrebbe essere uno di quei requisiti che qualcuno magari vuole avere.
2: Lo sai quante persone purtroppo non hanno mai avuto la possibilità di andare a vedere i concerti? Noi lo diamo per scontato.
0: È vero.
2: Ma ci sono tantissime persone. Sarebbe bello che magari quest'anno proviamo a portarci qualche ascoltatore con noi.
0: Qualche concerto?
2: Sì, mi piacerebbe tanto farlo.
0: Non fare promesse che non puoi mantenere.
2: Sto dicendo che lo facciamo. Sto dicendo mi piacerebbe.
0: Mi piacerebbe. C'è un vocale, chi è?
4: Ciao ragazzi. Ciao. Secondo me la donna ideale deve avere il sic. Le 3 cose principali: sorriso, intelligenza e chiappette perfette.
0: No. Perfette, che vuol dire adesso?
2: Io torno a ribadire.
0: Però ha detto qualche sorriso e intelligenza.
2: Le donne sono tutte belle. L'importante è andare d'accordo.
0: Un requisito fondamentale che una persona deve avere per piacervi. Qual è?

Chi schissa te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici.

0: qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
5: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss Kiss.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Kiss Kiss.

0: la canzone nuova di Fabri Fibra con Emma su Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo venerdì 4 settembre. Questa è la prima settimana in cui è tornata in onda appunto il nostro programma Daddy Kiss, la settima stagione. Noi siamo Marco e Raffa, oggi stiamo dedicando l'argomento a quei requisiti necessari per cui appunto una persona possa piacerci.
1: Tu lo sai, a noi piacciono tanto le statistiche. Ho trovato questa statistica che dice che oltre il 65% degli italiani,
0: sì,
1: sembrerebbe,
0: sì,
1: perché voglio dire sembrerebbe,
0: vabbè,
1: che
0: se è un sondaggio,
1: comunque, che il timbro della voce sia un requisito inconscio, ah, immediato di attrazione. Le persone che hanno un timbro di voce bello, comunque, capito, pieno, che comunque posso tu così,
0: vabbè, il timbro in generale poi non è che deve essere per forza,
1: influisce molto in una relazione, influisce molto anche sulla percezione di
0: della
1: una persona.
0: Persona, certo, questo ancora non è arrivato per esempio nei messaggi di risposta che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori.
1: Magari qualcuno ci dice che è così, o magari qualcuno dice no, guarda, anche se c'è una voce un po' più diversa tipo la tua che non è questa gran voce, magari,
0: vabbè, non posso smentirti, però posso leggerti il messaggio di Francesco, un nostro ascoltatore,
1: Marco,
0: che dice:
1: cosa dice?
0: La galanteria è rara oggi e questo è un requisito da avere. Per esempio è vero, la galanteria è uno di quei requisiti, non dico necessari, ma comunque voglio dire è di primo impatto importante.
1: Cosa
0: no?
1: significa galanteria? Aprire la porta oppure offrire una cena?
2: Non serve a niente essere galante. Io sono, ma purtroppo si è verificato tutto l'opposto.
1: Lui è galante?
0: Attenzione.
1: Riusciamo a portarlo al telefono, l'uomo galante che ci spiega che cosa ha fatto e perché viene rifiutato da tutte le donne o dagli uomini? Attenzione, perché magari a lui piacciono gli uomini.
0: Qualcuno dice il primo impatto, il requisito deve essere sexy. Ma che vuol dire deve essere sexy come requisito?
1: Bisogna entrare nel dettaglio, tra poco scegliamo qualcuno di voi e lo portiamo al telefono.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16, solo su

0: Kiss Kiss, sono Angela da Venazza.
1: Ciao, Angela.
0: Finto perché un uomo mi debba piacere, deve avere gli occhi azzurri, chiaramente. Nel complesso deve essere gradevolissima, ma poi soprattutto deve essere dolce.
2: Guarda, ti faccio una domanda, cara ascoltatrice, e se ha una bella voce e delle belle labbra va bene lo stesso? Te lo chiedo perché è la stessa cosa che chiede l'ascoltatrice che adesso abbiamo al telefono, che ci dice l'ascoltatrice. Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Come ti chiami?
4: Buongiorno.
3: Grande, come ti chiami?
4: Luciana.
3: Luciana, Luciana, dici di più, insomma, di questo requisito che tanto ti piace.
2: Un uomo deve avere una bella voce, delle belle labbra,
4: certo,
2: ma soprattutto...
4: due belle chiappe di mela, non guasterebbero.
3: Chiappe di mela?
4: Di mela,
2: come
4: sì,
2: sono le chiappe
4: sode
2: di mela?
4: Come sai? Sode.
2: Ah, sode. Marco, puoi mela far vedere agli amici in televisione come sono,
3: certo,
2: le chiappe di sole?
3: Io ho fatto atletica tanti anni.
4: No, ma no, attenzione,
3: leggera,
4: non palestrati, chiappe naturali, perché io sono una ragazza degli anni 70 e sono abituata alle chiappe naturali.
2: 70, quindi, scusami, quanti anni hai?
4: Certo. Tanti.
2: Tipo?
4: Ne ho 68.
3: Ora, sarà pure il tuo target, ma tu, caro Raff.
4: Ma chi è che urla così?
2: Io, sono io.
3: Raff, ma tu non hai le chiappe sode, però. Quindi non
2: fa niente, ma io
3: il mio target non. Quindi scusami.
4: Diciamo che ce l'avevo, dai, adesso sono un po' cadenti, la natura fa il suo corso.
2: E non fa niente.
3: Ah, ce le avevi pure tu.
2: 68 anni,
4: certo,
2: va bene, così,
4: capito.
2: Sei bellissima, solo a parlare.
3: Va bene, ma oggi sei single, Luciana?
4: No, sono sposata e quest'anno è il mio 50° anno di matrimonio.
3: Augurissimi, allora, e grazie per averci scritto.
2: Sono proprio sfortunato io.
3: Ciao,
4: grazie,
3: Luciana.
4: A voi,
3: ciao.
4: Mi avete portato indietro. L'ultima volta che ho parlato con una radio e avevo 15 anni e c'era ancora il telefono con la rotella.
3: Bellissima, ciao Luciana.

0: Dovesse ne fa, l'ho apprezzato comunque il Rai, Cesare Cremonini, che c'è stato, non era live, ma c'è stato il concerto che aveva fatto a Roma, giusto?
1: Esatto, sì sì, al Circo Massimo, se ricordo bene.
0: Bello.
1: Trasmesso appunto in televisione. E adesso invece noi trasmettiamo, a proposito di musica, una canzone nuova, perché Bausa, questo trio norvegese che abbiamo conosciuto quest'estate,
0: l'abbiamo apprezzato per tutta l'estate,
1: ha fatto uscire una nuova canzone dal titolo Lose Myself.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss, kiss. Dimmi
5: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
6: Oh.
5: Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre.
6: Scopri Pandina da 9.950€. E con un pieno fai più dei 700 km.
4: Kiss, kiss.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
10: Oh, my soul. I'ma love you like you've never been.
0: Suona solo su Radio Kiss.

0: E allora, come ogni pomeriggio, lo facciamo a quest'ora più o meno dalle 15.45 in poi. L'ultima parte di The Kiss è dedicata al nostro gioco. Si chiama Password, cioè una parola e un numero da indovinare. Se sei d'accordo, andiamo subito a dare indizi.
1: E andiamo subito a dare indizi, perché la parola di oggi
0: la potete trovare in chiesa. Visto che abbiamo parlato a inizio ora, anche no, tra le varie cose, del prete Tinder che fa coppiare le persone a seconda dei requisiti, oggi la parola la trovate in chiesa.
1: Il numero invece
0: è il numero dei denti di un adulto. E sai, a volte il sorriso di una persona, no, è un requisito.
1: Ma tutti?
0: Certo, sì, tutti.
1: 43.
0: No.
1: Però 23.
0: Cavolo. No, un po' di più. Ah boh, sai, il sorriso
1: 33.
0: Una parte fondamentale, qualcuno ce l'ha anche scritto, proprio di requisiti anche di canoni di bellezza, e quindi abbiamo scelto appunto il numero, che è il numero dei denti di un adulto. Quindi parola in chiesa, la trovate lì, il numero è il numero dei denti di un adulto.
1: Vediamo chi sarà il più veloce che vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Da questo momento valgono le note vocali al 347 490 0042.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: ai nostri ascoltatori, chi ci guarda in televisione sul 156 oppure chi in questo
1: 158.
0: Momento 158,
1: mamma mia, ma tu proprio oggi con numeri, Gappa, ma questo dove lavora? Sono 7 anni che stai in questa azienda.
0: No, problemi,
1: cioè il canale TV sta già da 7 anni.
0: Io devo farmi
1: stai un attimo nell'angolo da solo.
0: No, io credo di aver problemi.
1: Ma vabbè, ma non parlare, dai, vado io. Allora, dicevamo 158 è il canale della radio. La radio è Radio Kiss Kiss, K-I-S-S, K-I-S-S. Detto questo, la parola di oggi la potete trovare in una chiesa, mentre il numero è il numero dei denti di un adulto. Sentiamo cosa è arrivato.
2: La password del giorno è Candela 32.
3: Accesso negato.
0: Allora, guarda, la candela 32.
1: C'è la candela in chiesa, sì.
0: Che è sbagliata la parola e non lo so.
1: Il numero,
0: se non ti so
1: non
0: dire
1: sai chi. Ancora se i denti ne sono 32, certo.
0: Però è qualcosa vicino alla candela.
4: La parola è organo 32.
3: Accesso
0: di
3: negato.
0: Di fronte l'organo c'è la parola che abbiamo scelto di
1: solitamente
0: solito.
1: L'organo, però non sempre.
0: C'è volte, anche il prete.
1: A volte sopra, non dipende.
5: Ciao,
1: dalla
5: la
1: chiesa.
5: La parola del giorno è Inri 32.
3: Accesso negato.
0: Di fronte a Inri 32, che cosa c'è? C'è il prete, davanti al prete o dietro al prete c'è la parola che abbiamo scelto.
6: La password di oggi è Ostia 32.
3: Accesso negato.
1: E si trova sopra la parola che abbiamo scelto oggi.
0: È facilissima.
1: Squilla il telefono, perché al telefono dovrebbe esserci Anna con il figlio Lorenzo. Insieme mi sa che hanno indovinato la password di oggi.
0: Pronto?
7: Pronto? Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao, ciao Anna, benvenuta.
7: Grazie.
1: Salutiamo ovviamente tuo figlio, che immagino ti abbia aiutato, o tu hai aiutato lui. Più o meno è stato un lavoro di squadra.
7: Lui.
1: Perfetto.
7: Lui.
0: Qual è la password di oggi, cara Anna?
7: Allora, tale 32.
1: Era facile oggi.
0: E allora Anna, cara Anna, che all'incontrario si legge e si dice
7: Anna.
1: No, sempre.
0: La te fatta
1: sì,
0: apposta.
1: È chiaro.
0: Tu e Lorenzo avete vinto i gadget di Radio Kiss Kiss.
7: Ok, grazie.
1: Prego. Volete salutare qualcuno?
7: No. Tutti, salutiamo tutti.
0: Salutiamo tutti.
1: Nessuno. Va bene così.
0: Ciao Anna.
1: Un abbraccio.

0: Kiss Kiss, vi diamo appuntamento domani a partire da mezzogiorno con la musica più bella e ovviamente a partire dalle 14 il nostro programma, non è da mezzogiorno.
1: Domani è sabato, cretino. Domani è sabato. Tu sei proprio fuori di testa. Anzi,
0: diversi da loro.
1: Fuori GP, perché ci vediamo a Monza, Piazza Cambiachi con Radio Kiss Kiss. Siamo lì, grande intrattenimento, tutte le info sul nostro sito.
0: Lo spero, ho bisogno di una vacanza dalla vacanza.
1: Vabbè, ma è lavoro comunque. A domani a Monza da Marco e Raff.
0: Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: un braccio, non sei una teiera. Non so se te lo ricordi la citazione di In Out, pezzo meraviglioso. Intanto questo di Gloria Gaynor, I Will Survive. Partiamo bene col 1978.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Sì, sì. Beh, dipende sì cosa.
4: No.
0: Sì o no?
4: Te lo spiego dopo.
0: Ah.
4: Che cosa possiamo dire? Signori, buon pomeriggio, noi siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Qualcuno ci chiama...
0: No, non ci chiama in nessun altro modo. Alfio e Ciro, se vuoi, proprio per andare nel particolare, ma siamo sempre i Corrieri di Kiss Kiss.
4: Alfio e Ciro, tra l'altro, ricordiamo, sottoscritto un vero artista. Un artista poliedrico, tutto fare.
0: Aspetta, perché sta cosa la dobbiamo spiegare, perché me la sta menando.
4: Oggi ho una grande autostima.
0: Me la sta menando tantissimo da un paio d'ore. Intanto, cominciamo bene in questo venerdì 4 settembre, i Corrieri e la loro sigla.
4: Fammelo dire.

0: Holle, così proprio.
1: Quanto
0: Samurai
1: sono belle ste chitarre.
0: Bello. Ma poi tu, tra l'altro, devo dire, in questi giorni sei molto musicale. Diciamolo.
1: Sì,
0: lo dico perché è molto bello. Allora, uno si deve vantare delle cose che sa fare, ok?
1: Sono d'accordo.
0: Tu non ti sei mai vantato della radio.
1: Perché non la so fare.
0: Non è vero,
1: sono prestato. No,
0: però mi è capitato, mentre stavo venendo in radio, ho preso un caffè al bar, ho aperto un reel e all'improvviso mi è comparso sto Ciro Libano.
1: Hai visto quando ti ho detto l'altro ieri
0: che avevi incontrato
1: che
0: dei ragazzi che cantavano.
1: Un video con due ragazzi
0: è comparso sto Ciro Limatola con una voce pazzesca. Io già so che tu sai cantare, ma questo video in particolare dove tu prendi
1: perché se non hanno capito proprio niente.
0: Non ti devi arrabbiare, ti sto facendo dei complimenti.
1: Stiamo scherzando.
0: Ma non ti devi arrabbiare, ti sto facendo dei complimenti, tra l'altro. E te li stanno facendo anche un po' gli utenti di Instagram, perché se andate a vedere il reel vedrete un Ciro Limatola con una bella canna.
1: Perché la gente si stupiscono.
0: La gente non lo sanno.
1: La gente non lo sanno di queste qualità.
0: No, però
1: e
0: ti
1: allora
0: faccio
1: sai
0: complire.
1: Che ti dico?
0: Che cosa?
1: La pubblicità che cos'è?
0: Che
1: come
0: cos'è?
1: Dico sempre. È l'anima?
0: De che? Del commercio.
1: Del commercio.
0: Ah, pensavo
1: bravo,
0: del limone.
1: Per piacere. No, la pubblicità. Allora a questo punto andate a vedere il video. Perché è bello.
0: Vabbè.
1: Devo dire la verità, sono molto soddisfatto.
0: Sono molto contento. Anch'io se non ti tocchi i capezzoli mentre dici questa cosa.
1: No, perché io quando sono contento mi devo toccare i capezzoli.
0: Ah, ok. Come i bambini che...
2: Allora,
1: chi è questo? Voglio nome e cognome di questo.
0: No, però lui ha ragione.
1: Andate sul mio profilo Instagram, c'è proprio il video, molto carino.
0: No, perché giustamente la regia sta cercando di attirare l'attenzione, visto che noi in maniera molto becera e poco professionale non abbiamo detto benvenuto in regia anche al nostro Giovanni Imperatore.
3: Ma non dici lo stronzate.
0: Ciao Fischetti, regia TV 158 del Digitale Terrestre, ci potete anche vedere. Vedrete la felicità e anche l'eccitazione
1: e
0: di
1: anche
0: Ciro
1: i capezzoli.

0: Io direi che nei Corrieri di Kiss Kiss in questo venerdì 4 settembre con Alfie e Ciro siamo anche abbastanza pronti, sì? Per la nostra giornata mondiale.
1: Direi che siamo pronti, quindi vai Gioschi.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: Comunque uno dei buoni propositi di settembre, non so se ti ricordi, era cambiare le sigle orribili.
1: Ma
0: e becere
1: per me
0: di
1: la gente
0: rube.
1: Proprio le aspetta.
0: Va
1: cioè,
0: bene,
1: gente okay. Che mi chiama la sera, tutto a posto la sigla di domani.
0: Che
1: prego.
0: Cosa celebriamo oggi come
1: oggi
0: giornata mondiale?
1: Oggi venerdì 4 settembre,
0: sì.
1: Ricordiamo che domani è sabato.
0: Cambia poco.
1: È importante.
0: Vabbè,
1: importante.
0: Okay, okay, okay.
1: Oggi venerdì 4 settembre è giornata mondiale del jet lag. Quindi la domanda è: caro Alfio, ti sei ripreso?
0: No.
1: Hai dormito stanotte?
0: Sni. Cioè, nel senso, ti spiego che cosa sta succedendo. Quando io sono tornato dagli Stati Uniti, io ho detto: adesso col jet lag mi devo un attimo dar da fare, devo capire come funziona, perché tutti mi davano dei consigli. Ho chiesto anche a dei siti che si occupano di questo e c'era tutto un vademecum, cioè bisognava impostare le sveglie, non dormire troppo, dormire a fasi di tre quarti d'ora nel pomeriggio. A un certo punto mi sono rotto i coglioni, lo posso dire? No, mi sono rotto
1: sì,
0: abbastanza,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Adesso mangio quando ho fame, se posso mangiare, dormo quando sonno, se posso dormire, basta, poi si riprenderà.
1: Bravo, sì, un ritorno all'infanzia, sembri veramente mia nipote.
0: Come tua nipote?
1: Tu fai anche la cacca quando ti va di farla, fai quello che vuoi.
0: Ma no, quello sì che c'entra, non... vabbè, però comunque...
1: Ma dico, ti scappa adesso, falla, adesso, mentre stai parlando con i bambini, mentre
0: se
1: parla,
0: una se una cosa la posso fare e quando... mi viene di farla, solo se la circostanza lo permette lo faccio, non è che posso addormentarmi adesso in onda. Comunque, detto questo
1: Davide scrive: jet lag. Pigliati un caffè.
0: No,
1: aspetta, non so come l'ha scritto.
0: Allora, a parte che tu l'hai letto malissimo, però mi sembra un po' troppo semplicistica proprio come soluzione.
1: È vero.
0: Anzi, quello che non devo fare adesso è prendere il caffè, perché altrimenti resto sveglio per notti e notti.
1: Allora, che facciamo? Gioschi, caffettino?
0: No.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con

0: Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: fondo alla Merck Cremont con tra l'altro Serena Brancale e The Colors, Partenope, perché mi fa stare bene, perché mi mette di buon umore.
1: Vedi,
0: fai questa.
1: Non dire questa cosa perché oggi sono canterino, che poi canta tutta la giornata.
0: Tu sei cantero, che è un'altra cosa.
1: Tu sei un bel cantero.
0: Cantero.
1: Allora, Pasquale mi dice un attimo di attenzione.
0: Chi è Pasquale?
1: Io ho detto Pasquale.
0: Hai detto Pasquale.
1: Ma per me è uguale. Pasquale,
0: e con,
1: Giovanni,
0: allora, quando fai
1: è
0: questa
1: la stessa
0: cosa,
1: cosa.
0: Quando fai questa cosa con il nostro regista di turno.
1: Lo sai perché? Perché
0: è come
1: per
0: se
1: me...
0: chiamassi la tua fidanzata col nome della
1: ma
0: ex.
1: Ma l'hai sbagliato, perché ragazzi, per me il ruolo, ognuno dovrebbe avere lo stesso ruolo. Cioè, fai quel ruolo, dovresti avere un nome. Guarda. Così la gente non si sbaglia.
0: Il
1: per
0: giorno.
1: Me, il fonico di turno è Jack.
0: Vabbè,
1: il nome deve essere Jack.
0: Il giorno
1: Jack.
0: Che mi chiamerai Paolo Franceschi. Cioè,
1: a
0: guarda,
1: se,
0: se
1: ne frega,
0: te lo giuro, se mi chiami Paolo, se mi chiami Paolo, io me ne torno
1: allora,
0: da mia madre.
1: Da
0: te
1: oggi
0: lo dico.
1: Per me il fonico lo dico.
0: Sì.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi è
1: 4
0: venerdì,
1: settembre.
0: Sì.
1: Da oggi in poi chiamerò il fonico tutti i giorni Jack.
0: Jack.
1: Allora
0: giusto
1: vai
0: per fare
1: Jack, vai con la sigla. Sera, segnata stampa.
0: Vedi? Ah, vedi come
1: vedi,
0: ti ascolto.
1: Già mi ha risposto. Vale. Allora ci trasferiamo in Spagna, dove sì. Attenzione, siamo molto rassegnati per una vicenda che effettivamente è molto, molto fastidiosa.
0: Molto fastidiosa, perché un animalista che è anche una sorta di influencer, fa tanti video su TikTok e su Instagram. Passeggiando per la Calle de qualcosa, Calle Conquistador, ha visto uno di quei cocchieri con i suoi cavalli che portano i turisti in giro per la città. Beh, uno dei cavalli era veramente in grande stato di stanchezza e disidratazione.
1: Assetato, diciamo così. Quindi questa donna si avvicina al cocchiere e dice: chiedo scusa, ma perché non dai un po' d'acqua a sto cavallo?
0: Perché non gli dai da
1: questo
0: bere?
1: Questo invece di dare da bere
0: che
1: al cavallo,
0: fatto?
1: Ha preso e ha insultato la cristiana.
0: Non solo.

0: parte che le ha messo le mani addosso, cioè, tipo le ha toccato la faccia, ma poi a un certo punto ha detto: ah, vuoi l'acqua?
1: Sì.
0: Ah, vuoi l'acqua?
1: Ah, tu vuoi l'acqua?
0: Ah, tu vuoi l'acqua?
1: Ha preso l'acqua e gliel'ha tirata in faccia.
0: Ma si
1: capito?
0: Può.
1: Ma sei veramente un animale.
0: Comunque, io sono contrario alla ripresa di qualunque cosa con i propri smartphone. In questo caso sono molto contento perché c'è prova di quello che è successo. E tra l'altro il partito animalista che si chiama Progresso en Verde, che è un partito spagnolo, ha detto questa cosa. Ovviamente non la facciamo passare come se niente fosse, andrà tutto alla procura e si capirà per presunta aggressione quanto dovrà pagare il cocchiere.
1: No, probabilmente gli toglieranno anche la licenza.
0: Anche la licenza. In questo caso ci potrebbe stare. L'assessorato, allora, a me una cosa ha fatto ridere, un po' mi fa riflettere.
1: Sì.
0: L'assessorato alla mobilità del comune di Palma de Mallorca, perché siamo a Palma de Mallorca, ha aperto un'istruttoria per cercare di ricostruire l'accaduto. Ma scusa, allora scusami, c'hai un video che parla chiarito. Ma cosa devi ricostruire?
1: Cosa bisogna, quello, sai, gli inquirenti, è una questione di inquirenti.
0: Gli inquirini.
1: Quando vuoi.
0: Non si chiama Jack, si chiama Giovanni.
1: Non mi interessa, chiamalo come vuoi, per me sarà
0: chiamalo Jean-Jacques, che lui è un po' francesino almeno. Così proprio.

0: Ti sta guardando il 158 di Dischi Stivo?
1: Stavo ballando.
0: No, non stavi ballando. Sei venuto a importunarmi.
1: Ma
0: sei
1: non è vero, sono venuto verso di te per fare il mio passo ballante. Se
0: noi distiamo almeno un metro e qualcosa e tu vieni nella mia zona. Io devo fare come si faceva,
1: favore,
0: a scuola.
1: Stai silenzio.
0: Devo mettere l'astuccio che separa la mia parte dalla tua.
1: Stai silenzio perché dobbiamo parlare di un fatto.
0: Di una cosa.
1: Un fatto increscioso.
0: È vero.
1: Allora, salutiamo la nostra amica Chiara Ferragni. Sentiamo da un po' di tempo.
0: Della quale non parliamo da un bel po', in effetti è stata un po', come dire, lontana dai riflettori. Adesso mi ritorna, per quale motivo?
1: Allora, perché? Perché è stata leggermente insultata sui social. C'è stato un commento che riguardava i suoi denti.
0: Sì.
1: È stato poco carino.
0: Poi dopo quello che le hanno detto, dopo la faccenda del Pandoro Games, figurati che cosa
1: allora,
0: ne può.
1: Allora, si sa che oggi tutti sono molto attenti alla pulizia dei denti, ai denti in generale.
0: Ai denti, all'aspetto
1: sorriso,
0: del proprio sorriso, certo. Dai social in poi non si è capito più niente.
1: Allora, Chiara Ferragni è una delle poche influencer ad aver conservato il proprio sorriso naturale.
0: Esatto.
1: Naturale, proprio, lei è naturale.
0: Ma se tu la vedi quando sorridi, di sicuro non pensi che si sia rifatta i denti perché ce li ha abbastanza naturali.
1: Vado a leggere il messaggio di questo hater.
0: Hater, vado. Ok.
1: Perché non hai mai aggiustato i denti con papà e sorella dentista che hai? Sei ancora in tempo. I denti sotto sono tutti storti e stonano tanto, sono brutti da vedere. Vuoi leggere la risposta
0: della Chiara Ferragni? Guarda, te la posso riassumere. Lei ha detto: non mi andava assolutamente, mi piacciono i miei denti, sono sani, sì, sono forti, bravo. È quello che mi basta, semplicemente non mi serve nient'altro. Tra l'altro, ovviamente, adesso che siamo in epoca social, capisci bene che tutti stanno andando dal dentista a rifarsi con le faccette, tutta quella roba lì, e quando il dentista chiede qual è la motivazione, loro rispondono: ma perché io sono un influencer, devo postare video, devo postare immagini, sì, e sì, voglio il sorriso perfetto, quindi la spinta arriva da lì.
1: Questa è tutta una cosa che arriva dall'America, il classico sorriso americano,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Sai, quando vai da che sbiancamento vuoi? Sbiancamento americano.
0: Hollywoodiano. Che però devo dire non mi dà il calore che vorrei.
1: No, ma è troppo bianco. Io vedo delle persone, anche degli amici che a un certo punto li vedi il giorno prima, normali, perché poi comunque non è che uno c'ha i denti marroni.
0: È certo, però è un argomento di cui...
1: Poi vedi il giorno bianchi che luccicano un po' troppo.
0: Ma bisognerebbe regolarsi. Tra l'altro, tra poco continuiamo a parlare di questo, ma non abbiamo detto una cosa importante.
1: Che cosa?
0: Una cosa molto importante. Later, che è quello che ha scritto la cosa Chiara Ferragni, abita a Parigi. Motivo per cui lui viene chiamato da tutti Hater Paris. Ragazzi, fatemela fare in questo
1: ma guarda quell'altro che se la balla pure. Posso dire una cosa?
0: Questa è
1: proprio radio di basso livello.
0: Non è una radio di basso livello, questa è una battuta estemporanea.
1: Non è estemporanea perché l'hai preparata. Ma che cazzo di estemporaneità?
0: L'ho preparata.
1: Io non voglio lavorare con gente che prepara le battute.
0: Tra poco argomento

0: devi andare al tuo posto. Io non so più come dirtelo. Allora,
1: ma che siamo a scuola, vai al tuo posto.
0: Eh sì, perché invadi gli spazi vitali e sai quanto sono importanti. Intanto sai quanto è importante lo spazio della novità su Radio Kiss Kiss?
1: Molto, molto importante. Olivia Rodrigo con, vedi, una cosa che ti dedica a te.
0: Qual è?
1: Stupid Song.
0: Ma come ti permetti?

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley

0: al lavoro. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
2: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
1: Termini e condizioni sul sito.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.

0: La mano.
1: Ecco qua, me la stavi quasi rovinando, però per fortuna non è successo. Allora, su Radio Kiss Kiss, dopo Carol G e Manu Chao, noi continuiamo a parlare di denti, perché poi è un tasto dolente se non un dente che duole. È per
0: occhio non duole?
1: E cuore non.
0: È uguale,
1: vabbè, ma non c'entra niente. Comunque, no, perché gli italiani hanno risposto a delle domande di un sondaggio e ne è venuto comunque.
0: Sondaggio che deriva
1: posso
0: da.
1: Dire, abbiamo un po' rotto i coglioni con questi sondaggi.
0: Vabbè, ma ormai lo sai, tutte le notizie, perché tu se dici una cosa, perché.
1: Non diciamo più
0: quali
1: sondaggi.
0: Quali sono le fonti?
1: Non diciamo più sondaggi. Diciamo che gli italiani in media dicono che nella prima impressione che ti fa una persona appena conosciuta, il sorriso viene ancor prima di tanti fattori che io credevo più importanti.
0: Ma quella è la prima cosa. Io, siccome tu lo sai, umilmente parlando, ho un discreto sorriso.
1: Molto bello.
0: Veramente ho un bel. Dillo.
1: Vuoi chiedere un primo piano alla regia?
0: Vogliamo chiedere un primo piano alla regia?
1: Ho visto che guardavi in alto Luigi Fischetti, ti stava già quasi accontentato.
0: Eccolo qua. Eccolo sorriso là. Veramente incredibile.
1: Smagliante.
0: Talmente carino.
1: Sì.
0: Che sai che cosa faccio io quando esco, per esempio, con una persona che magari non mi ha mai visto bene da vicino?
1: Sì.
0: Sai che faccio?
1: Ti spogli.
0: Okay. Mi spogo, come
1: sto pensando a quello che
0: sei. Vado dall'amico mio dentista e mi faccio prestare il dilatatore, quello là.
1: Il divaricatore labiale.
0: Della bocca.
1: Che cosa brutta, che cosa hai detto, Madonna. Comunque, al di là di questo.
2: Ma io ho visto la tua foto, bello.
1: Ti sdentinei. Allora, il paradosso. Il paradosso qual è? Dai, lo sappiamo tutti.
0: Qual è il paradosso?
1: Inutile ignorare l'elefante nella stanza. È che tu vai dal dentista per avere un bel sorriso, ma quando arriva il conto, il sorriso
0: lo perdi,
1: lo perdi.
0: È sempre così,
1: no, purtroppo va detto quello che va detto, ed è uno, dico quello economico, dei motivi per i quali noi continuiamo a procrastinare procrastinare, ragazzi,
0: alcune visite, alcune cose. Beh, ci sono
1: alcune
0: delle cose,
1: cose
0: vero, che procrastiniamo,
1: dentista, certo e anche quello è un
0: procrasti il clown.
1: Sai che ci sta bene procrasti
0: il clown.
1: Dai, tra poco Corriere di Kiss Kiss, intanto Irama.

0: Say My Name, come se fossimo in una seduta spiritica. Intanto rievochiamo il passato dell'anno 1977.
1: Un anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto, caro Jack, aprimmo la prima apreria.
0: La prima apreria. Aspetta, me ne faccio un attimo un'idea. Aperitivi.
1: No, apreria. La gente che voleva aprire le attività veniva da noi e l'apreria. Però non andò bene, chiudemmo.
0: Ah, meno male.
1: Sì, e aprimmo la chiuderia.
0: Perché giustamente dall'apreria alla chiuderia un attimo. In quell'anno, Lovely Day 77.

0: Io avrei fatto più un parallelismo con Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, che allunga la parte finale. Però Bill Withers, meraviglioso, dall'anno 1977, questa era Lovely Day.
1: Oh là là, amici, care amiche, buon pomeriggio, i Corriere di Kiss Kiss in questa seconda ora, ultimo giorno di settimana, come vola il tempo.
0: Ultimo giorno della settimana lavorativa, cioè per te che finisci di venerdì, ma sai quanti lavoreranno fino a sabato o fino a domenica?
1: Hai detto una cosa fuori luogo?
0: Hai detto una cosa, secondo me, che esula, ecco, dall'impegno che abbiamo nei confronti di tutti gli ascoltatori.
1: Aspetta
0: in maniera
1: un attimo,
0: inclusiva.
1: Aspetta un attimo che lo cerco.
0: Che cos'è? Non c'era sulla scaletta, Ciro.
1: Il cazzo che me ne frega.
0: Scusa, che io poi ti sto pure dietro.
1: Non l'ho trovato, allora, ragazzo, scaletta.
0: Signori, buon venerdì, 17 in punto, parte la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Noi siamo Alfio e Ciro. Devo dire che anche in questo caso abbiamo una regia molto valida, che è quella di Giovanni Imperatori, che si sta impegnando particolarmente. E adesso musica.

0: Allora,
1: ma è già finita questa canzone?
0: Sì.
1: È 2 minuti e 40.
0: Perché sono così le canzoni.
1: Pensavo di più, ho messo la caramella.
0: Caramella? No, ho fatto pure una pizza, vai.
1: No, che c'entra, l'ho messa perché
0: metti quella a fare un risottino.
1: L'ho fatto per la causa, perché ho mal di gola, sono un po' raffreddato ed è balsamica.
0: Allora, si parlava di denti, si parlava di igiene orale. Attenzione, perché arriva sul mercato un prodotto innovativo, cari amici.
1: Hai cominciato con in, pensavo inutile.
0: Invece no, signori, perché può essere incredibile.
1: Ma non devi venderlo agli ascoltatori.
0: Sì, alla modica cifra di 479 euro nasce il primo spazzolino elettronico, anzi elettrico, capace di vedere tra i denti.
1: Eccolo là. Allora, spieghiamolo bene, perché tanto sarà capitato a tutti di imbattersi in un reel di questa nuova creazione di una famosa casa che, devo dire, fino ad ora ha sempre fatto aspirapolveri e Trapani.
0: Esatto.
1: Vabbè, diciamo che si è lanciata anche sull'igiene orale. Ha creato questo spazzolino che non costa poco, l'hai detto anche tu prima.
0: Quasi 500 euro che ha.
1: Attenzione!
0: Questo meraviglioso spazzolino ha una testina.
1: Ecco.
0: Ha una microcamera da 100.000.
1: Ma che cosa mi serve la microcamera?
0: Ti spiego,
1: in bocca?
0: Perché questa microcamera che fa mentre tu stai lavando, in praticamente ti dico anche in 100 millisecondi, riesce a vedere tra i vari spazi che sono in quel momento.
1: Gli spazi interdentali.
0: Spazi interdentali che tu non stai sfruttando, che tu non stai pulendo. Lui che fa? Se ne rende conto e ti lancia in 100 millisecondi il colluttorio.
1: Tu sei di quelli che dice colluttorio con due T?
0: Hai ragione.
1: Allora, sì, quindi non ho capito. Ti rileva lo spazio tra i denti.
0: Esatto. Cioè, tu mentre stai lavando i denti, quello che fa, guarda, e dice lì non sta lavando.
1: Io conosco gente che ha talmente tanti spazi tra i denti che ci verrebbe fuori un cortometraggio con la telecamera di questo spazzolino. Giusto dire, eh?

0: Gaia, questo è il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, pezzo che devo dire anche questa volta rientra di diritto nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora Ciro,
1: allora,
0: abbiamo parlato,
1: tu dicevi che molte volte sì, cioè, è bello sì avere un bel sorriso, i denti eccetera,
0: certo,
1: eccetera, però spesso procrastini,
0: io una procrastin parola, clown come dicevi prima, sì, tendiamo a rimandare perché sta parola procrastinare, ragazzi, ve lo giuro, anche per gli speaker è un terno all'otto, non sappiamo se ci riesce di dirlo oppure no, tendiamo a rimandare un sacco di cose. C'è una ricerca, un sondaggio anche questa volta, un'analisi di Altro Consumo, questa volta diciamo l'agenzia più che accreditata, che ha cercato di capire cosa gli italiani procrastinano di
1: allora
0: più.
1: Allora adesso lo dici,
0: adesso faccio il figo perché ho imparato a dirlo, cosa gli italiani rimandano di più.
1: Cosa
0: non ti sorprenderà sapere che le cose che gli italiani rimandano di più sono salute, casa, automobile, anche vedi alla voce spia accesa ci penserò domani, e poi anche grandi progetti, che è un problema.
1: Beh, perché comunque sono legati tutti a situazioni economiche abbastanza dispendiose, però il problema della salute, guarda,
0: sì,
1: quella, lo sai perché molte persone hanno paura di un risultato? Cioè non vanno a fare la visita per paura che possa essere qualcosa di brutto.
0: Vabbè, però
1: beh,
0: questa
1: non
0: si chiama ipocondria, portami via, non si può ragionare così. Però intanto da Altro Consumo viene fuori che una delle principali motivazioni, per esempio, l'abbiamo detto prima, per quanto riguarda l'odontoiatra, il dentista, è il conto, è per ragioni economiche.
1: È vero.
0: Costa tanto.
1: Oh, ma a proposito, io devo dire una cosa, ragazzi. Forse non te l'ho detta.
0: Che cosa?
1: Io lunedì.
0: Sì.
1: Lunedì alle ore 14.
0: Quindi poco prima del nostro appuntamento in radio.
1: Alle 2.
0: Sì.
1: Ho la visita dal foniatra.
0: Ah.
1: Chiedimi cos'è il foniatra.
0: Quello che aggiusta i fon.
1: No, animale.
0: No, okay.
1: Foniatra è il medico per le corde vocali.
2: Non me ne frega proprio niente.
0: No,
1: è importante perché ho dei problemi. Quindi io non so se poi posso venire in radio, non so se devo subire qualche piccola operazione.
3: Ciro, se la risposta italiana è Elton John,
0: che ha avuto gli stessi problemi, ricordiamocelo, ha avuto anche
1: quindi
0: problemi.
1: Quindi io non lo so se lunedì
0: non
1: posso
0: ti preoccupare,
1: essere.
0: Non ti preoccupare, ti sostituiremo con l'intelligenza artificiale.

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle

0: Green Kiss.
1: Domenica prossima 6 settembre sul calendario della sostenibilità è segnata una data importante, il Plastic Overshoot Day. È il giorno dell'anno in cui la produzione mondiale di plastica supera la nostra reale capacità di riciclarla e gestirla correttamente. Niente panico, non sono qui per fare la catastrofista, per carità, ma per guardare avanti. Allora, questo Plastic Overshoot Day serve solamente a ricordarci che la Terra ha i suoi ritmi e che noi possiamo aiutarla a respirare meglio modificando di pochissimo le nostre abitudini. Non serve stravolgere la vita, basta un piccolissimo gesto alla volta. Scegliere per esempio il vetro quando si può, ricordarsi la borsa di tela per andare a fare la spesa, oppure dare una seconda chance agli oggetti prima di salutarli. Insomma, la transizione ecologica non è fatta di grandi sacrifici, ma di miliardi di piccole attenzioni.

Man in Me, Benson Boone, nel venerdì sera di Radio Kiss Kiss, 4 settembre, sono le 8:30 della sera. Se state meditando proprio ora in questo momento di cambiare qualcosa nella vostra vita, bene, e questo è il momento giusto. Stavamo appunto accennando qualche minuto fa alla September Theory, che spiega che è settembre, non gennaio, il mese migliore per cambiare vita e abitudini, no? Tutti quanti dicono dopo Capodanno inizia l'anno, cambio vita, buoni propositi, bla bla bla. Ora, che si tratti di cambiare lavoro, marito o moglie, o semplicemente il modo in cui guardiamo le cose, il momento giusto è adesso. A differenza di gennaio, in cui arriviamo stanchi, appesantiti dalle feste, nel pieno del freddo invernale, il mese di settembre è invece quello perfetto per resettare tutto e partire, secondo appunto questa teoria scientifica. Abbiamo addosso sicuramente la luce dell'estate, veniamo probabilmente chi più chi meno da una pausa reale, e la nostra mente è ancora programmata con il diario scolastico, quindi pagina bianca, buoni propositi, nuovi inizi. Quindi, che si tratti di cambiare lavoro o abitudini, come dicevo prima, l'energia per farlo è adesso, non tra 4 mesi. Quindi non aspettiamo l'inverno, il futuro inizia a settembre.

New Kiss in arrivo. Ancora un brano dall'album Visitor di Sienna Spyro, quello uscito a fine luglio, quello che ho già ascoltato migliaia di volte, amato dalla prima all'ultima traccia. È questo un brano soul malinconico, dal ritornello travolgente e un arrangiamento orchestrale perfetto. Si intitola Great Expectation.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Yes, yes. Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Yes, yes.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

10 minuti circa alle 21, venerdì 4 settembre. Facciamo tappa adesso in un posto che porta addosso le cicatrici della storia e che con il tempo in qualche modo si è trasformato in simbolo universale di pace. E sto parlando delle spiagge della Normandia. Le spiagge della Normandia, quelle teatro dello storico sbarco, il D-Day del 1944. Ecco, quelle spiagge lì, probabilmente molti di voi all'ascolto l'avranno visitate, posto pazzesco, sono entrate ufficialmente a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi l'UNESCO ha voluto premiare le spiagge della Normandia, quelle degli sbarchi, non come simboli di guerra, ma come spazi di riconciliazione tra i popoli, ed è un punto di vista che mi piace molto. Oggi quelle spiagge sono tornate ad essere silenziose, ma custodiscono una lezione che non possiamo proprio permetterci di dimenticare, e cioè che la libertà ha un prezzo e che la pace va protetta ogni singolo giorno delle nostre vite. Tra poco il nostro appuntamento si chiuderà come sempre con un History Kiss, un pezzo di storia della musica, e nella musica più bella ora incontriamo anche Annalisa, Euforia.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19, ma io porterò me stessa di nuovo qui in radio domani a partire dalle 13 fino alle 15. Sostituirò per questo sabato il nostro Mega Benny, che sarà impegnato invece a Monza. Grazie a tutti voi per aver viaggiato insieme a me fin qui, grazie a Stefano Piccirillo che arriva per Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, grazie a Roberta Sepe che mi ha seguito in regia per salutarvi un pezzo di storia della musica intitolato Like a Rolling Stone. Sono i Rolling Stones. Da Rita, Kiss Kiss a tutti.

0: quando nel 1965 Bob Dylan incise Like Rolling Stone, gli Stones già erano in giro, aspettarono il trentennale della canzone di Mr. Tambourine Man per farne un tributo. Chi più di loro Like Rolling Stone?
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Primo weekend di settembre che si apre ufficialmente 9 della sera di questo giorno 4 del nono mese dell'anno. Se lo scorso weekend è stato quello del controesodo con 27 milioni di automobili in giro, letto che ci sono altre 23 milioni di macchine in giro. Sono aumentate le automobili, sicuramente. Poi magari ci direte la più pura verità, se tutto si concentrerà nella giornata di domenica o già da questo venerdì sera rientri o partenze ancora per un nuovo fine settimana, perché settembre, sapete, è il nuovo agosto. Stefano Piccirillo vi parla, insieme facciamo io, tu

era tutto previsto, come disse il grande Califfo. I pinguini tattici nucleari hanno spaccato anche per l'estate 2026. Mi ricordi una, mi ricordi due, è già lì il gioco è fatto, ma non solo, anche con l'hyperpop da ballare. Beh, effettivamente balleremo non l'hyperpop, ma il meglio della dance di tutti i tempi nella prima parte di questa sera di O2 e Kiss Kiss. Te lo ricordi, Ice MC? Esatto, succede davvero. Il vero nome Ian Colin Campbell, rapper e ballerino britannico di Nottingham, ma in Italia ebbe successo. Da Don Lurio in poi tanti artisti di tutte le arti possibili e immaginabili hanno trovato nell'Italia un atollo grazie al successo dell'Italo Disco e dell'Eurodance. Ice MC, tutti lo ricordano come Bom Diggy Bom, ma soprattutto con Alexia. No, non ho sbagliato il nome del device, non sto parlando di Alexa, ma Alexia, signora cantante, iniziò la sua carriera cantando per Ice MC, tipo Think About The Way.

0: This is the rhythm of the night. Era il cambio più ovvio dopo Ice MC, Think About the Way 1994. Ciao Claudia, questa sera sì si balla nella prima parte del venerdì sera di O2 Kiss Kiss. Saluto Eliana, chi gasatissimo non vedeva l'ora del venerdì dance.
1: Ciao Picci, Ricca da Firenze, che bello. Partiva sta musica nell'estate ed era Festival Bar. Chissà a tutti, buona serata.
0: Manifestazione che nominiamo spessissimo con un sacco di ricorrenze che giustamente capitano alla fine dell'estate con i vincitori delle varie edizioni del Festival Bar, che fu, tu devi sapere che Sarà perché ti amo, è nata in soli 15 minuti al pianoforte grazie a un compositore, Dario Farina, il quale ha ideato la musica prima che il brano venisse presentato dai Ricchi e Poveri a Sanremo, con la partecipazione di Pupo ai testi e del mitico Daniele Pace. Succede davvero il venerdì sera in Io, Tu e Kiss Kiss. Tra l'altro, canzone ritornata di grande attualità nell'estate, dove ai gate degli aeroporti, per gli aerei in ritardo, i clienti cosa facevano? Si mettevano a cantare esattamente così.

Ma ti rendi conto? È successo davvero nel venerdì di O Tu e Chi Schissa. Un bel sorriso per i ricchi e poveri che neanche 2 anni fa abbiamo ospitato a Firenze per un live di Radio Kiss Kiss, e sembravano i Coldplay, davvero, cioè c'era la full immersion in piazzale Michelangelo, tutti a ballare questa, ma anche una delle più recenti pubblicata appunto qualche anno fa esclusivamente. Era anche la prima partecipazione a Sanremo dei ricchi e poveri senza Marina Occhiena. Sapete lo scandalo che accade all'interno dei quattro, quindi Marina fu estromessa dalla lineup dei ricchi e poveri. Poveri. Bisogna chiedere il permesso per prendere un campionamento e i veri campioni lo fanno, e scusate il gioco di parole tra campioni della musica e campionamenti. Hang Up di Madonna, anche una delle sue canzoni più famose, nasce infatti da una canzone di grande successo proprio della band scandinava Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Cosa fece Madonna? Le piaceva tantissimo Gimme Gimme Gimme e scrisse una lettera a Yabba: posso gentilmente utilizzare il campione di questa canzone? Yabba non davano tanti campionamenti, tante loro canzoni per essere poi riutilizzati quali sample. Per la regina dissero sì e nacque Hang Up.

0: come ci fa ballare lei, Madonna Hang Up.
1: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.

Quando Emma canta nel silenzio delle nostre cene mi vengono i brividi. Io facevo un giochino quando ero in coppia con la mia ragazza, andavo al ristorante e sceglievamo di guardare le coppie che non si parlavano. Ci chiedevamo: ma perché non si parlano? Per azzittare noi ce ne voleva. Invece anche tu l'hai fatto. All'ascolto il gioco giochino. Ti veniva voglia di andare al tavolo e dire: parlatevi, per favore, parlatevi. Noi vi parliamo di una diva della musica che oggi compie 45 anni.

nacque artisticamente con le Destiny's Child da giovanissima, ma da 23 anni una delle soliste più importanti dell'Olimpo musicale mondiale, sicuramente ha dato tantissimo, compresa questa Crazy in Love, li porta benissimo, del resto è ancora una ragazzina, i 40 sono i nuovi 30 e così via, solito bla bla bla sull'età che è semplicemente un numero, a dispetto di quelli che giudicano dalla carta d'identità, sono persone di una personalità incredibile, vedi Beyoncé che anche a 70 anni secondo me farà dei dischi pazzeschi. Come stai, ascoltatrice? Come stai, ascoltatore? Sai che puoi mandare in questo momento un WhatsApp al 347 490 0042 con il tuo anno di nascita, ti mettiamo la canzone della tua vita per un anno, una canzone, pronti via, anno di nascita, please, intanto i Manà e nel Muelle di San Blas.

da Benny Blanco, incredibile amici, in questo caso copia nella vita e artistica lei da sola con In The Dark. Mai fare un gol iniziale al Como, già in formato Champions League che scatta la prossima settimana, si gioca già l'anticipo di Serie A. Marassi, Genoa 1, Como 3. Alla fine del primo tempo Baturina, Diao e Paz per la squadra allenata da Cesc Fabregas. Attenzione, ci sono anche le ragazze del basket femminile che tornano a giocare la fase finale di un mondiale dopo 32 anni. Si gioca Italia, Repubblica Ceca. Italia avanti 50-45 nel terzo quarto.

Rispettare il cliché, c'è chi parte per le vacanze. Questo fine settimana do un abbraccio a Rita, nostra ascoltatrice in partenza per le ferie. Finalmente imbarco a Genova per la splendida Sardegna e goditela davvero. Il venerdì è tempo di grandi novità o dischi appena pubblicati da qualche ora, da qualche giorno a questa parte. Ad esempio, nella squadra dei New Kiss torna Ariete, e poi tradisce sempre l'oroscopo perché l'intonazione è quella. Con lei c'è Angelina Mango. Insieme, Che bella vita.

0: Max. Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Yes, yes.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

al posto della voce del casello quella automatica Manu Chao si potrebbe sostituire, così partirebbero meno vaffa, perché sapete che in questi giorni ci si fa più caso ai vostri viaggi in tutti i particolari di andata e di ritorno, e i viaggi appunto al centro del titolo Viajando por el Mundo, Karol G, Manu Chao. C'è un altro compleanno speciale, compleanno di Carmen Consoli.

Enzo Parole di Burro, una delle sue tante canzoni che entrate nel cuore della gente non sono mai più uscite. La carriera di Carmen Consoli decollò definitivamente con la partecipazione al Festival di Sanremo del 1996, dove eseguì Amore di Plastica, e in una recente intervista ancora una volta ha fatto tanti complimenti a Pippo Baudo, grande conoscitore di musica, vero direttore artistico che entrava anche nel merito delle canzoni e aiutava gli artisti in gara. La cantantessa Carmen Consoli, gli hanno chiesto di recente: ma torneresti a Sanremo ad esempio con la direzione di Martino? Ma come faccio se il mio cuore mi dice di fare una canzone in greco antico? Perché lei fa delle cose un po' particolari. Ciao Carmen, auguri.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Abbiamo fatto molta amicizia io e Cioffi nelle ultime settimane, non ci vedevamo da un anno e poi è stato in pianta stabile a Salerno durante la nostra diretta esterna della scorsa settimana, tant'è che Cioffi torna con Radio Kiss Kiss dal vivo domani a Monza fuori GP, il grande appuntamento in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, Forza Ferrari e anche Forza Kimi Antonelli, che si sta tenendo dal vivo in piazza Cambiaghi con Radio Kiss Kiss. Ad esempio questa sera ci sono Eddie Brock, Lorenzo Salvetti, Federica Abate, Settembre e Alfa, e domani Cioffi. Sai che calcisticamente io e Cioffi siamo cugini, quindi vincerete sicuramente Cioffi domenica, tranquilli. Ci stiamo mandando degli anatemi anche in DM su Instagram, ma questo testimonia la complicità che c'è. E poi Carmela è una storia che non lo riguarda direttamente, ha assistito a varie vicende personali di amici e fatti accaduti, giusto per chiarire. Tra poco la storia della musica, subito ci sono i Colt.

Mando un paio di date libere all'Olimpico per la prossima estate, che è particolarmente occupato, per esempio dal comandante Vasco Rossi, e si va delineando il tour anche in Italia il prossimo anno per Chris Martin e Sochi, qui riascoltati con A Sky Full of Stars. Vi porto nella storia 40 anni fa, Top Gun, la prima versione cinematografica con Maverick, Tom Cruise. Sento il bisogno di velocità. I feel the need for speed. Troppo rischioso. Io quando voglio qualcosa cerco di averla comunque. Scatenato in aereo, ma scatenati anche i Berlin per la colonna sonora. Take my breath away.

Ma ti rendi conto, 40 anni da Top Gun e dai Berlin che neanche volevano realizzare questa canzone. Si dovrebbe fare una rubrica tipo band che non volevano cantare quella canzone che avrebbe permesso loro di svoltare invece nella carriera. 86, Take My Breath Away. Amiamo le rime baciate anche quando riannunciamo le canzoni. Del resto questa è la radio dei baci, è Radio Kiss Kiss. C'è una scena in Top Gun dove, mentre Tom Cruise fa un po' lo spaccone, c'è Kelly McGillis, bellissima attrice, che gli dice: sono arrivata tardi, te ne sei già andato, non sa fare nient'altro, non è così, soltanto smettere, complimenti, una manovra perfetta per puntellarla un po' nell'ego, giustamente fa scattare una reazione. Io, tu e Kiss Kiss facciamo mezzanotte insieme.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Scusate, piccola postilla, perché abbiamo ascoltato Peggy Goo, che da oggi in poi girerà con un cartello gigantesco con su scritto Leclerc, non mi rovinare la console, perché durante la presentazione a Milano per il Gran Premio di Formula 1 che si tiene lì vicino a Monza c'è stato il set dal vivo di Peggy Goo. È arrivato Leclerc con Hamilton, Leclerc ha provato a mettere i dischi, quando il VIP si avvicina in console, è un vero e proprio casino. Siete in tanti a voler partecipare come tutte le sere ad Un anno una canzone. Che cos'è Un anno una canzone? Ciao, sono Stefano Piccirillo, sono in onda la sera dalle 21 alle 24 su Radio Kiss Kiss con Io, Tu e Kiss Kiss. All'interno di questo programma basta inviare un WhatsApp al 347 490 0042 con la tua data di nascita, perché mettiamo la canzone della tua vita, facciamo due chiacchiere al telefono insieme a voi quando sviscerate e ci fate partecipi e condividete con noi i ricordi più belli ma anche quelli più emozionanti di una vita. Ad esempio ieri Ivan D'Austuni ci ha raccontato tutta la sua storia universitaria, ha fatto tutto l'esame minuto per minuto, ma è stato dolcissimo ricordando un po' la carriera universitaria, fidelizzando con tutti i fuorisede all'ascolto di Radio Kiss Kiss, che per motivi di studio appunto gli esami universitari sono lontano da casa. Mica con Love Today, vi aspettiamo con la vostra data di nascita e poi facciamo due chiacchiere insieme e mettiamo la vostra canzone. Intanto classe 2007 con Mika e Love Today.

0: Eri pazza di me, poi cos'è successo, amore? È successo che non ti ama più e bisogna farsene una ragione nella vita. Caro Fulminacci, maledetto me, attenzione, un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, e al telefono Raffaella e sono onorato di dire pronto, Raffaella! Ciao!
1: Buonasera, ciao!
0: In onore alla grande Raffaella che ci ascolta dalla su. Tra l'altro Raffaella mi ha commosso davvero perché lei ha partecipato a un mio programma quanti anni fa, Raffaella?
1: Più di 10 sicuramente.
0: Forse era Your Kiss, era di giorno?
1: Era di giorno, sì, era di giorno, sì.
0: Verso mezzogiorno, secondo me, o l'una, ora di pranzo.
1: Sì.
0: Ok.
1: E se non sbaglio, praticamente avevamo la nostra playlist da fare, tipo, non ricordo ora.
0: No, ma figurati, ma già il fatto di ritrovarci è fantastico a distanza di tanti anni. Com'è andata la vita? Successe belle cose, immagino.
1: Dai, nel frattempo non mi sono ancora laureata, però mi sono sposata.
0: Wow! Chi è il fortunato?
1: Si chiama Umberto.
0: Ciao Umberto, lo saluto, non so se è con te a casa in questo momento.
1: No, sta rientrando.
0: Sta rientrando. Alle 10:15. E dove è andato?
1: È andato a fare una riunione.
0: La riunione. No, la riunione. No, adesso non vorrei.
1: No, scherzo. Purtroppo, guarda, è proprio fuori casa mia, quindi lo vedo.
0: Ah, vedi, c'è l'effetto GF della storia d'amore matrimoniale, ho capito.
1: Esatto.
0: Allora, Raffaella, anno di nascita.
1: 1991.
0: 1991, cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, guarda, proprio parlando di Umberto, uno dei ricordi più belli, insomma, della mia vita, quello più recente, ecco, il nostro matrimonio. Sicuramente perché, vabbè, è stato comunque il matrimonio ti cambia la vita sicuramente, e poi perché l'ho condiviso con persone a cui voglio bene, e è stata una bella giornata, mi sono divertita tanto, io che sono una persona iper ansiosa me la sono goduta al 100% quella giornata.
0: Oh, che bello, anche se dalla voce hai una voce così bella, solare, adesso non ricordo la tua voce 10-12 anni fa quando ci siamo sentiti l'ultima volta, mi dovrai perdonare per questo.
1: Però non si è invecchiata la mia voce.
0: Ma no, sei una ragazzina, cioè a parte 1991 resti una ragazzina e devo dire che comunque esprime tanta luce, tanta voglia di stare con te al telefono un sacco di tempo. Sai che nel 1991 andava fortissimo uno dei pezzi da ballare della vita italiana in discoteca, l'Italo Disco o l'Eurodance. Ti dedico Found Love di Double D e non sentiamoci tra 11 anni, sentiamoci prima, va bene?
1: Va bene, Kiss Kiss.
0: Ciao Raffaella, Kiss Kiss a te, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Fischi sa te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Allo stato puro. Chi sa te che oggi shopping folle al centro commerciale. Centro commerciale, centro commerciale, centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Kiss, kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.